0: Extended Version.
1: Dopo che sei sopravvissuto agli anni 90 e anche gli anni 2000, sei pronto a qualsiasi cosa. Are You Ready to Fly di Rozzala del 1992, ma adesso i Two Brothers on the Fourth Floor con Dreams. Io ti saluto, noi ci sentiamo questa sera alle 22 qui su Dimensione Sonoro, ma con le

0: Buongiorno! Buon giovedì 8 ottobre 2026 a tutti, ben ritrovati nel ritmo della capitale. Fino alle 10 sarete con Geppo e Rino De Niro, eccoci!
1: Giovedì bagnato, giovedì fortunato, qualcuno osa dire, è arrivata finalmente sta pioggia, pure forte perché ieri sera l'ha fatta tanta. C'è un'allerta meteo su tutto il Lazio per tutta la giornata, temporali intensi, grandine forte e molto vento, quindi partiamo con questa giornata facendo molta attenzione.
0: E io purtroppo sono stato vittima del maltempo mi è salita l'acqua dal lavello della cucina. Questo temporale io sto dalle 3 con pezze e pezzette cercando di sistemare la faccenda. Mi sono alzato molto presto stamattina, non per mia volontà, si intende, però ci siamo, dai.
1: Se pronti? C'è un idraulico in ascolto, 393 0119 119, diamo una mano a questo ragazzo. Comunque, tutti insieme iniziamo la prima ora della Sveglia dei Gladiatori. In quest'ora un fantastico almanacco e subito dopo andremo a riascoltare uno degli interventi del nostro Romano Doc Antonio Giuliani, andato in onda ieri. Ma tranquilli, più tardi lo ritroviamo con altri due interventi in diretta, però.
0: Io vi ricordo.

0: ricordo di nuovo il numero, ok? La coordinata principale per interagire con la diretta e anche per provare a giocare e vincere. 393-0119-119. Iniziamo.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Marito e moglie sono a letto, spengono la luce, pronti per dormire. Nel buio più totale lei fa: Antonio, dimmi una cosa, quante volte mai tradita? C'è un attimo di silenzio. Lei fa: ma che fai, dormi? No, aspetta, sto a contare.
3: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: Rhythmic History 96.

0: Oggi iniziamo così il nostro giovedì mattina. Gladiatori, buongiorno.
1: Buongiorno, forza.
0: Bibi Rexha, David Guetta in console e pronti anche ad ascoltare i vostri messaggi. 393 0119 119.
1: Dai, che partiamo.
2: Buongiorno Cefferino, buongiorno gladiatori, sempre in compagnia vostra. Cristian Corsa Lorenzo, direzione Gaeta.
0: Gaeta, ah, hai capito?
1: Quel di Gaeta, eh?
0: Con il volume sparato a 1000, andiamo a comprare la TL, amico mio.
1: Mi raccomando, pensa pure a noi se la prendi, eh?
3: Buongiorno Geppo, buongiorno Rino, ogni giorno è sempre un piacere immenso ascoltarvi, un buongiorno a tutti i gladiatori.
0: Ehi, ciao.
1: Senti,
0: amico.
1: Senti che voce radiofonica lui, eh?
0: Non ci hai detto il nome, ma secondo me potresti essere un ottimo collega.
1: Esatto, hai sentito che bella voce impostata, sì.
4: Buongiorno Geppo, buongiorno Rino, comunicazione di servizio, sì. Avverto tutti gli automobilisti che all'entrata della Roma Firenze, dal raccordo di Roma, c'è traffico sostenuto probabilmente per un incidente.
1: Occhio, ragazzi,
4: fate attenzione, mi raccomando, la strada non è proprio praticabile, ok? Buongiorno a tutti, buongiorno ai gladiatori, sto viaggiando in direzione Roma, sempre come al solito per prendere servizio. E vi auguro una buona giornata a tutti quanti.
0: Grazie amico, grazie, per grazie, la segnalazione.
1: Grazie. E soprattutto, ecco, aiutiamoci anche fra di noi. Grazie per questi messaggi di servizio, perché sono molto utili per tutti gli automobilisti che sono in giro quest'ora.
5: Buongiorno ragazzacci. Buongiorno. Saluto alla prussiana.
1: Ciao prussiana.
5: Marino, quando vuoi, vengo là. Sono stagnaro tu.
0: Amico mio,
1: lo senti?
0: Io mi segno il numero, perché certo, a quanto pare la situazione è drammatica. Lo
1: dategli
0: ripeto.
1: Una mano a sto Cristiano.
0: Alle 3, a causa del maltempo, è salita l'acqua dal lavello della cucina. Ok, quindi ho rischiato l'allagamento. Allora, fortunatamente mi sono alzato in tempo, io e la mia compagna, e ci siamo messi con i secchi e i stracci, provando a tamponare un attimo la situazione. Comunque non è normale. Sto al terzo piano, ecco, e quindi se capita una cosa del genere, capite che tutte le volte che viene il temporale uno sta in ansia.
1: Ti prometto che la prossima volta che vengo a casa tua non butto più le buste nel water.
0: Ecco, abbiamo capito di chi è la colpa allora.
6: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: Peppa e Rino sono qui per voi fino alle 10. Se vi serve una mano non esitate a chiederla.
1: 393 0119 119, siamo pronti a rispondere.

0: Buongiorno Gippo, buongiorno Rino. Questa mattina giovedì vi chiedo un grande in bocca al lupo perché mi serve e che devo attaccare a lavorare tra poco, dai. Ciao ragazzi, buona giornata.
1: Buon lavoro comandante. Da parte nostra un grossissimo
2: enorme
1: in bocca al lupo. Dai,
2: comandante.
1: Ok, dai, tra poco torniamo su Dimensione Suono Roma, c'è anche l'almanacco del giorno oggi. Restate qui. Go. Your energy.

0: tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Hai un bar, un ristorante, un'attività Horeca? Con Aureca la spesa arriva dritta al tuo locale. Compra al cash and carry e prenota la consegna. Oppure ordina al nostro servizio delivery. Tu pensi al business, alla spesa pensiamo noi. Aureca conviene sempre. Trovi tutto su aurecacashandcarry.it. Vendita riservata a partita IVA.
2: Il 10 ottobre esplode lo stile. A Valmontone Outlet è Fashion Fiesta. Tre articoli ti aspettano con l'incredibile 70% di sconto sul prezzo outlet. Hai capito bene, meno 70%. Ricorda, solo il 10 ottobre, solo a Valmontone Outlet. Non fatelo raccontare. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com.
3: Una Veneta Cucine è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio e puoi pagare a 24 mesi tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, largo Appio Claudio 336B, aperti anche la domenica.
4: Dimensione Suono Roma, meteo.
5: Le informazioni in transito sull'Italia, anche nel Lazio porterà oggi pioggia, acquazzoni e temporali, quindi precipitazioni localmente piuttosto intense, attenzione, e tutto accompagnato anche da venti sostenuti di libeccio, ma di conseguenza mosso o molto mosso. E anche le temperature iniziano piano piano a perdere qualche grado, con le massime bene o male al di sotto dei 25 gradi. Per venerdì prevediamo sì un miglioramento del tempo, ma situazione ancora molto variabile. Per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.

0: l'orchestra già si è accomodata, io direi di partire con l'almanacco bagnato del giorno oggi.
1: Sì, entrata all'orchestra, perché quella che sentite in sottofondo è una base eseguita dal vivo.
0: Sì, sì, dal vivo, sono tutti dal Medioevo che stanno qui, sono bravissimi a suonare.
1: Giovedì 8 ottobre, oggi celebriamo Santa Pelagia dall'Antiochia.
0: Dall'Antiochia, io mi direi di fermarmi qui. Allora, per l'accadde oggi ci sono degli avvenimenti molto importanti.
1: Questo è il rumore dell'elicottero.
0: Esatto,
1: okay. Vi do una mano io, perché stamattina era difficile.
0: Perché proprio oggi, nel 1930, prima ancora di far sfrecciare gente in strada con la Vespa, nasceva uno dei mezzi di trasporto più famosi al mondo: l'elicottero.
1: L'elicottero.
0: Allora, se voi ci pensate, già Leonardo da Vinci aveva buttato giù lo schizzo su questo.
1: Vero.
0: Su questo attrezzo,
1: sì,
0: no?
1: Confermo.
0: Che poi nel 1930 diviene realtà, e a differenza dell'aereo, ti permette spostamenti più brevi ma più veloci. Anche, diciamo, in città,
1: però ci vuole il sord.
0: Okay. Lo so, l'elicottero è un mezzo costoso, la mica ce l'hanno tutti. Io,
1: quindi,
0: per esempio, Astreo ce l'ha.
1: Astreo ce l'ha.
0: Spesso mi viene a prendere, li porta al mare l'estate. In
1: lui
0: montagna,
1: fa Monte Carlo, Roma, Roma, sì, Monte, sì, Carlo.
0: Ah, ma anche Montagnola Balduina, spesso.
1: anche le tratte brevi.
0: La benzina non la paga.
1: Nati in questo giorno, dai. Allora, facciamo tanti auguri a Sigourney Weaver,
0: grandissima attrice, ce la ricordiamo tutti, giovanissima nei vari capitoli di Alien, fino ad arrivare ai giorni nostri, dove lei è un'interprete grandissima di Avatar, no?
1: Oh, è del 49, ma oggi.
0: No. Si porta alla grandissima.
1: Alla grandissima.
0: Gli anni che c'è, se li porta benissimo.
1: Poi continuiamo. C'è il compleanno oggi di Antonio Cabrini, nato oggi nel 1956.
0: Allora, ai tempi miei, ai tempi della Coppa del Mondo dell'82, Cabrini era il più bello della squadra. Le donne gli cadevano letteralmente ai piedi.
1: D'altronde, l'hai detto tu, l'appellativo era il Bell'Antonio.
0: Vero, uno dei belli era. Sì.
1: L'8 ottobre del 1958 nasceva in una regione bilingue del Belgio, vicino a Bruxelles, la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen.
0: Allora, questo è un personaggio un po', diciamo, trasversale, amato, odiato, c'è chi non la sopporta, c'è chi la ama, però avere una donna a capo dell'Europa è un grande passo avanti per il sesso femminile.
1: L'8 ottobre del 1965 invece nasceva lui.
0: Che?
1: Lo riconosci?
2: Questa non è cucina. Queste si chiamano pippe mentali.
1: Pippe mentali.
2: Perché sei un segaiolo?
1: Carlo Cracco.
0: Ho vado spesso a mangiare da lui, qualche volta ho fatto il vento. Però si mangia bene.
1: Hai fatto il vento da Carlo Gracchi.
0: Eh sì, anche perché, ma chi dà 600 euro a testa?
1: Solo tu, guarda.
0: Io mi alzo e ti ho detto: scusi, guardi, ho la macchina in doppia fila.
1: Ma ne vai anche fiero, quello è
0: certo, a Carlo Gracchi gli vanno fatte.
1: Nel 1931 oggi nasceva Franco Cosimo Panini.
0: Ecco, non è uno che fa i panini, è l'inventore delle figurine.
1: Il re,
0: grande,
1: delle figurine.
0: Il più famoso, il più grande, le collezioni. Chi è che nella vita almeno una volta non ha fatto l'album delle figurine? Dai, ditemelo.
1: E poi chiudiamo il cerchio dei compleanni. L'8 ottobre del 1970 nasceva lui.
0: Oddio, questo è difficile.
1: Matt Damon.
0: Vabbè, io l'Odissea ancora non l'ho vista.
1: Ulisse.
0: Non ti ho risposto subito.
1: Nell'Odissea di Christopher Nolan, che oggi compie gli anni. Tanti auguri.
0: Grazie, Matt.
3: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: Music History 80.
1: Siamo pronti a tornare indietro nel tempo, primo viaggio nei fantastici anni 80 e ritorniamo nel 1987, l'anno di Siamo Fatti Così.
2: Oddio, ti ricordi? I globuli rossi, i globuli bianchi, ma era anche l'anno in cui Michael Jackson diventa cattivissimo. Questa è Bad.
3: Rhythmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

0: Jackson, chi è il cattivo qui in mezzo? Ricordo sbloccato dal 1987, Gladiatori, buongiorno. Ci siamo noi fino alle 10, nonostante tutto, a darvi la carica in questo giovedì mattina.
1: Buongiorno ragazzi e buongiorno a tutti i gladiatori, Giordano da Roma, dai che è giovedì, che oggi si fa un bel viaggetto, Roma-Napoli, Napoli-Roma.
0: Attenzione!
1: Perché fai una sosta a due mozzarelle e non la fai?
0: Ma che scherzo!
1: Buona giornata a tutti, cari appallettoni!
0: Sempre! Grazie
2: Giordano!
0: Se torni
2: senza mastro su mozzarella è un sacrilegio, fio mio,
0: No, anche perché così già dal mattino sai stasera a cena cosa devi mangiare.
2: Manco devi cucinare, metti quella a tavola e basta.
0: Bravo, un pensiero in meno.

0: un furore.
1: Che bella sta canzone!
0: The Bauza, il loro ultimo singolo, Lose Myself, alle 6.40 su Dimensione Suono Roma. Buon giovedì a tutti. Ora piccolissima pausa e poi con chi torniamo?
1: Torniamo con Antonio Giuliani e andiamo ad ascoltare uno dei suoi interventi andando in onda ieri. Restate qui,
2: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
3: Music Club.
4: Mi sento coinvolto nelle scelte musicali della mia radio preferita.
3: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
2: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie wild.
3: Fashion, trendy e potenti.
2: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
5: La magia arriva a Roma. Dal 9 al 25 ottobre il centro commerciale I Granai si trasforma nella Wizard Academy Scuola di Magia. Ogni venerdì, sabato e domenica dalle 16 alle 20 i bambini diventano protagonisti di un'avventura straordinaria. Lezioni di incantesimi, erboristeria magica e fantastici set fotografici. Ti aspettiamo al centro commerciale I Granai dal 9 al 25 ottobre con ingresso gratuito. Sei pronto a scoprire quale mago si nasconde dentro di te? Seguici sui nostri canali social e resta sempre aggiornato.

0: Iniziamo bene questo giovedì mattina. Florida, Kesha, Right Round, Gladiatori.
1: Buongiorno. Allora, come promesso, è il momento di ascoltare uno degli interventi del nostro romano doc Antonio Giuliani, ricordandovi che più tardi torna qui in diretta con noi, come ogni mattina, tra le 8 e le 9 e tra le 9 e le 10.
0: Solo qui alla Sveglia dei Gladiatori.
2: Giuliani Doc.
0: Antonio.
3: Ragazzi, eccomi qua come ogni lunedì per il consueto riassunto sportivo della settimana scorsa.
1: Bene.
3: Un riassunto ristretto, diciamo, di notizie, come restringe, diciamo, un limone, ed ecco perché
1: parecchio pure.
3: Ed ecco perché prima ho detto settimana scorsa. Allora,
0: ecco, siete arrivati
3: bene che mi ho svegliato. Allora, vabbè, bagagli, clava.
0: Eccola.
3: Prosegue con la terza giornata della National League, dove la nostra giovane National Italy inaspettatamente esce imbattuta dallo Stadio de France,
0: sì,
3: strappando in romano, scippando un pareggio alla Fantastic Equipe del Football de France.
0: E stavo pure vincendo, Anto, venerdì, quindi.
3: Dove?
0: Ah, è lì, a Parigi.
3: No, stavamo a perdere.
0: No, però sì, quando loro restano in 10, no, poi l'Italia attacca e qualche capito, occasione.
3: Sì, potevamo anche vincere, certo. Cioè, lascia bene, non ti avventurare.
0: No, no, no. Sì. Non c'è quel calcio.
1: Vai.
3: Dai, facendo, diciamo, per questa partita esultare il popolo italiano per l'1-1 con l'esclamazione Alimortè, chissà, aspetta. Questa sera i nostri azzurri torneranno in campo per la quarta gara del girone contro la Turchia, allenata dal nostro Vincenzo Montella, che con 0 punti non è mai riuscito, diciamo, a far spiccare il

0: volo ai suoi ragazzi, e se dovesse prendere, perdere di nuovo purtroppo con noi, l'unico volo sarà quello che dovrà prendere lui per ritornare a casa, diciamo, ecco.
1: Essere,
0: e visto anche che è soprannominato l'aeroplanino, quindi meglio di così. In ultimo il GP di Formula 1.
1: Ah, ecco, sì,
0: del Bahrain, che anche se chiamato GP del Bahrain si è svolto in Malesia, a Semilapang di distanza dal Bahrain, per questioni diciamo politiche che vanno oltre lo sport, no?
1: Okay.
0: È rimasto così il GP del Bahrain, però si è svolto in Malesia. Il Gran Premio è rinviato di quasi due ore per il monsone.
1: Perché lì ci sono quelle temperature tropicali, no?
0: C'è sta Papa il Monzone lì.
2: Ti piace,
0: c'è sta Pepper Monzone, diciamo.
1: È un signore.
0: Il signore è proprio grosso. Pepper Monzone che si è abbattuto a Sepang, allagando la pista così tanto che si è rischiato di partire invece che con la rossa, con Luna Rossa.
1: La regata facciamo.
0: Alla fine vince Max Verstappen con un ruggito, così da essere la nuova tigre della Malesia.
3: Riascolta Giuliani Doc sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: I don't wanna wait. Gladiatori,
1: buongiorno.
0: I vostri messaggi, forza. Ascoltiamoli. 393 0119 119.
2: Buongiorno Geppo, buongiorno Lino, buongiorno a tutti i gladiatori. Ragazzi, qui in Toscana sta a fa proprio per Maracanã.
1: Mamma mia.
2: Buona giornata a tutti.
0: E quindi il maltempo non riguarda soltanto la nostra regione.
1: No, guarda, stavo guardando adesso il meteo, ora proprio sul sito del meteo. Oggi e domani c'è un po' di così di maletta. Sabato c'è una piccola schiarita, quindi sabato e domenica forse ci grazia il tempo.
0: Dai, meno male.
1: Ma oggi è la giornata peggiore.
0: Almeno il weekend però riusciamo a salvarlo.
1: Meno male, dai.
3: Buongiorno Rino, buongiorno Geppo, buongiorno a tutti i gladiatori. Luana da Roma.
0: Ciao Luana.
3: Fate attenzione che oggi piove di brutto, raga.
1: Sì, brutto.
3: Le strade già cominciano a essere quasi leggermente bloccate. Che ve lo dico, giovedì, bella giornata per mangiare gnocchi, però fate attenzione alla guida, raga. Un bacio a tutti, prendete l'ombrelloni e un bacio.
0: Grande,
3: ciao ciao.
0: Luana, bravissima, uscite di casa questa mattina, 10 minuti, un quarto d'ora prima.
1: Esatto,
0: così.
1: Esatto, fate attenzione, soprattutto posate quel telefono, quel maledetto telefono. Ascoltate solo la radio.
4: La sveglia dei gladiatori. Dimensione Suono Roma ti porta alla capitale in tempo reale.
5: Tutte le news, dagli avvenimenti cittadini alla cultura.
4: Su dimensionesuonoroma.it.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
7: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
0: Buon giovedì alla nostra redazione con Salvatore Lordi. Ascoltiamo tutte le ultime dalla capitale.
8: Buongiorno da Salvatore Lordi. È grave l'attore Davide Jacopini, travolto da un monopattino nel quartiere Monteverde di Roma e ricoverato in terapia intensiva al San Camillo. I vigili vagliano le telecamere e è spuntato anche il racconto di una donna colpita poco prima da un'auto simile. L'assalto alla CGIL dell'ottobre 2021, 7 le condanne confermate in appello a Roma, ribaditi 8 anni e 6 mesi di reclusione per il leader di Forza Nuova Roberto Fiore e Luigi Aronica, 8 anni e 7 mesi per il capo del Movimento Romano Giuliano Castellino, 8 anni e 2 mesi per altri 4 imputati. Ha agito per salvare se stesso, queste le motivazioni della condanna a Lobato per la morte di Satnam Singh nella sentenza di primo grado della Corte d'Assise di Latina. 16 anni per omicidio con dolo eventuale. Per i giudici il bracciante poteva salvarsi se soccorso tempestivamente. Scuola, dopo il Cavour occupati anche il Lattanzio e il Tullio Civita di Roma, proteste anche al liceo francese Chateaubriand, si allarga la protesta degli studenti contro il tetto agli stranieri voluto dal governo, ma anche per denunciare le condizioni degli istituti. Sanità, inaugurato all'ospedale Isola Tiberina il nuovo reparto maternità, 56 posti letto e 8 sale parto, riqualificata e ampliata una delle storiche maternità della capitale che gestisce oltre 3.000 parti al giorno. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
0: Gladiatore.

0: gladiatori, buongiorno
1: e buon giovedì 8 ottobre 2026, un giovedì bagnato ma un giovedì fortunato, come ci piace dire a noi. Iniziamo tutti insieme la seconda ora della sveglia dei gladiatori, perché la prima è veramente volata via.
0: Siamo pronti quindi a collegarci tra poco con Emiliano Bonini e il suo Vox Populi, e poi c'è il momento dedicato ai mini gladiatori, quindi iniziate già a segnare il numero
1: 393 0119 119. Forza,
0: sentiamo già i vostri messaggi.
2: Buongiorno Ceppo, buongiorno Rino, Andrea.
0: Ciao Andrea.
1: Ciao Andrea.
2: Uscite 10 minuti prima, io sono uscito un quarto d'ora prima, il traffico è ancora di più di ieri. Mamma mia, si cammina proprio camarezza.
0: Ragazzi, è così. Ieri meglio c'è così. Stato l'incidente sulla pontina che ha stravolto la viabilità di tutta la città, stamattina c'è l'incognita della pioggia.
3: Buongiorno Ceppo, buongiorno Rino. Speriamo che stamattina vada meglio sulla pontina, perché ieri è stato veramente catastrofica la...
0: Ragazzi, l'abbiamo raccontato tutto il tempo, purtroppo.
1: Ieri hanno chiuso proprio l'uscita di Pomezia, c'erano colleghi di mia moglie che non sono riusciti ad arrivare in ufficio.
0: C'è stato, come dire, un gravissimo incidente, quindi l'unica soluzione è stata quella. Proviamo a farcela prendere bene, ok? Quindi concentrati, energia positiva, e affrontiamo insieme un'altra giornata.
4: La barzelletta di Ceppo.
1: Oh, Ari, ieri sera volevo andare a mangiare una pizza, non mandava di cucinare.
0: Sì.
1: Arrivo in pizzeria, era tutto pieno. Ho preso il cellulare e ho detto a alta voce: via qui che sta con altra. Oh, in un minuto si sono liberati 6 tavoli.
5: Riascolta la barzelletta di Ceppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it. Rhythmic History 2001.

0: 19.
1: Ciao Ciaurino, sono Arianna. Io ho molto paura di circolare. Macchina con mio padre e mio fratello, mi sento molto sicura. Oh, ciao.
2: Brava, brava.
0: Grande Arianna. Ha paura del temporale, però si è affidata agli uomini.
2: Ma
0: di
2: certo,
0: famiglia.
2: Cioè, papà, non ti preoccupare, dai.
0: E anche il fratello, non te lo dimenticare. Per la serie Succede solo qui a Roma, preparatevi.
2: Dai, come al solito, dobbiamo avere un nuovo primato.
0: Un povero malcapitato ha parcheggiato alle 6 del mattino sulle strisce bianche. Uh-huh. Fino a qui tutto bene.
2: Vabbè, giustamente bianche, a me fermo non pago.
0: Al ritorno, quando è andato a prendere la macchina, ha ritrovato la striscia blu al posto di quella bianca e anche la multa di 30 euro sull'auto.
2: Ma la cosa più bella è stata che quando ha spostato l'auto e la ruota che stava con un pezzo sulla striscia blu era rimasta sotto dipinta di bianco. Gli hanno fatto proprio una bella messa in mezzo, come
0: oddio,
2: si chiama
0: Piero. Ragazzi.
2: Ma io dico, ma stiamo a fare una cosa del genere?
0: Lui si chiama Simone ed è il manager di una catena di strutture ricettive.
2: Pavolaccio, dai.
0: Ha pubblicato poi la disavventura sui social. Il video, come potete immaginare, è diventato virale. No?
2: Beh,
0: perché
2: per il minimo.
0: La situazione è grottesca e quindi poi alla fine è riuscita ad ottenere le scuse da parte di ATA.
2: Beh,
0: che
2: vorrei vedere, scusa, che
0: dovrebbe annullare la multa, insomma, come dice qualcuno, tocca fare le foto anche alle strisce appena parcheggi, perché
2: vero,
0: qua non si sa mai.
2: Allora è vero il detto, la legge non emette ignoranza, ma questa è una vera e propria truffa. Io mi fermo sulle strisce.

0: Back gladiatori,
1: buongiorno.
0: I vostri messaggi, comunicazione di servizio importantissima.
2: Ciao, ciao Lino.
0: Ciao.
2: Ma comunque siamo più che sta un altro incidente sulla pontina direzione Gasper Romano. Io ce la faccio più.
1: Dai.
2: Cioè già ci sta il tempo che è nero, no? Ma quando è che finiranno? Boh.
0: Cioè, questa volta l'incidente direzione Castel Romano, ragazzi.
1: Un'altra volta.
0: Fate attenzione, se potete cambiate strada.
3: Ah, buongiorno Gippo, buongiorno Lino, aspetta che ci stanno tutte le caratteristiche, si è allineato tutto, aspetta un attimo.
0: Vai.
3: Guarda come piove, ancora piove. Buio, ma mi fa pure freddo, aspetta un attimo. Buongiorno, ci avete i pandori?
0: Si sta avvicinando.
1: Ma già, scusa.
0: Comunque, ragazzi, io lo posso dire, io lo dico.
1: Di.
0: Sei pronto?
1: Vai, dillo.
0: Ma non era meglio 45?
1: Oh, no.
0: Non erano meglio i 45 gradi?
1: Ma quale 45 gradi?
0: Ma ridammi l'estate.
1: Ma io mica me l'ho scordata la sofferenza d'estate.
0: Basta sta pioggia, ma che me frega.
1: Ma tanto piove, lo sai che a Roma piove due giorni. È che noi come città e come cittadini non siamo abituati né alla pioggia né alla neve.
0: No, appunto.
1: Ma tanto, ma quanto piove a Roma? A Roma non piove mai.
0: Ridatemi l'estate, ridatemi 45 gradi. Già non ne posso più, basta. E siamo soltanto all'inizio, perché c'è tutto l'autunno, tutto l'inverno.
1: La voglia, armati di pazienza. L'importante è che non piove come oggi. Oggi sono così, domani già è meglio. Dai, tranquillo. Vai.
0: Comunque, ci prendiamo una piccola pausa. Mi calmo, promesso, ecco. E poi torniamo con Emiliano Bonini. Go! Your Energy Music.

0: poco su Dimensione Suona Roma.
1: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
2: Al Museo di Roma, Palazzo Braschi, arriva Keith Haring. Una mostra straordinaria con oltre 140 opere dedicata a un grande artista del Novecento che ha saputo trasformare la linea in linguaggio pubblico, la strada in arte e l'immagine in messaggio universale. Keith Haring a Roma, fino all'11 aprile 2027. Info e biglietti su museodiroma.it. Radio Partner, Dimensione Suono Roma.
3: Nell'arena delle offerte, Habemus sotto costo! Il cliente dà il suo verdetto. Pollice in super Pewex. Fino all'11 ottobre, Mulisana, pasta di semola 500 grammi, 3 pezzi, 1,99 euro. Petti, passata extra fine 700 grammi, 89 centesimi. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
4: Chiacchiere da bar.
5: Il caffè è pronto? Il lunedì e il mercoledì alle 9.50 apriamo le porte di Chiacchiere da bar. Storie ed emozioni per iniziare la giornata. Insieme a me, Eleonora Scaiola.

0: tante voci dal luogo più iconico della città. Chiacchiere da bar su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale.
1: Powered by
2: 4 bar, 4 appuntamenti da non perdere con Fattoria Latte Sano, perché quando la colazione è di qualità, anche le chiacchiere hanno tutt'altro gusto. Scopri come partecipare su lattesano.it.
3: Sotto a chi tocca col sottocosto! Nei nostri supermercati, fino all'11 ottobre, i prodotti li paghi meno di noi! Foxy Mega carta igienica, confezione da 4 rotoli, 1,99 euro. Supermercati Tim, i pezzani in agora,
4: in risparmio di qualità. Dimensione Suono Roma, meteo.
5: Perturbazioni in transito sull'Italia, anche nel Lazio porterà oggi pioggia, acquazzoni e temporali, quindi precipitazioni localmente piuttosto intense, attenzione, e tutto accompagnato anche da venti sostenuti di libeccio, ma di conseguenza mosso o molto mosso. E anche le temperature iniziano piano piano a perdere qualche grado, con le massime bene o male al di sotto dei 25 gradi. Per venerdì prevediamo sì un miglioramento del tempo, ma situazione ancora molto variabile. Per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.

0: 7:25, tornati in diretta su Dimensione Suono Roma.
1: Gladiatori, buongiorno! Adesso è il momento in cui ci deve trovare il nostro amico, il dottor Romano Doc, Emiliano Bonini, eh?
2: Vox Populi di Dimensione Suono Roma.
3: Emiliano, facce ride!
4: Cioè, stavo pensando, no? Stavo pensando a una cosa, che già è una cosa strana che stavo pensando, no? Soprattutto a quest'ora. Che è un po' che non parlo dei pedoni sulle strisce pedonali.
1: Sì,
4: era un pochettino.
0: Se non ne parlavi un motivo c'era.
4: C'era,
0: no?
4: sì, perché non serviva? Non serviva?
0: No,
4: no, serve.
0: È necessario.
4: Serve ricordarlo.
0: Questo
4: ricordarlo.
0: È il tuo spazio, fai come vuoi. Noi ti seguiamo.
4: Allora, ragazzi, il protocollo è chiaro, no? Il pedone sulle strisce ha sempre la precedenza.
0: Certo,
1: sulle strisce, sì.
0: Ma anche da altre parti, però.
4: Tranne a Roma. Questa cosa è fondamentale.
0: C'era la specifica.
4: Ma sì, perché l'automobilista romano si basa su dei parametri molto sofisticati per decidere se uno può passare o no sulle strisce.
1: Tipo?
4: Allora. E romano te guarda e decide se farti passare in base a, prima cosa, bellezza. Allora, se non piaci.
0: Ah, quello è un parametro.
1: Cioè, che sei bello, mi fermo. Bello, bella, mi fermo. Certo.
4: Se non piaci fisicamente a Romano, è inutile che provi a passare. Pure se stai sulle strisce, ma pure se stai già avanti, capite? Stai a camminare
1: a
4: piano.
1: Devi tornare indietro.
4: La seconda cosa è il portamento. Per avere un minimo di speranza di poter passare per Roma, la camminata è fondamentale. Questo ve do un consiglio personale mio, eh.
0: Tipo devi essere Spavaldo?
4: Sì, no,
0: testa
4: nel senso
0: alta, tappeto in fuori,
4: sì,
0: cose
4: comunque,
0: così.
4: Devi...
1: La spavarderia però te può portare anche all'ospedale.
4: sì, tutto ti buttano sotto. Per esempio, frequentare la famosa accademia di Prêt-à-Porter di Labaro può aiutarvi.
1: La conosci?
4: La conosci? Sei mai stato?
1: Ci sono passato davanti, non sono mai entrato.
4: Un'altra cosa, altezza, in questo caso si fa a gusti personali, c'è chi piace la stangona e chi piace la minuta, questo vabbè, una cosa personale, a me per esempio non mi è mai fregato niente, c'ho altri parametri. Poi c'è un altro, questo c'è Rino che è fissato con questa cosa, pensate,
0: vai, cosa?
4: La prosperosità.
0: Sì,
1: Rino quando vede quelle piatte ne fa passare.
0: non è vero, dai, non dite queste cose.
1: È vero, l'ho visto, stavo in macchina con te, ho visto.
0: Però se sei...
4: questa la lascio passare.
0: Emilia, se sei un Amazon, ecco, hai buone possibilità.
4: Certo.
1: No, proprio gas, te fa sentiamo.
4: E poi c'è sta poi, tra l'altro, la famosa lotta tra il lato A e il lato B.
0: Uh-huh.
4: Lui è fissato
1: serve,
4: con la tua.
1: Serve il bilanciamento.
4: Sì. Ma in entrambi i casi, dalla quarta misura in su, passi sicuro. Allora, sicuro.
1: Termina pure
4: al
1: tappeto. Lui.
0: Anche se non guido io.
1: Certo.
4: Comunque, raga, vabbè, se il guidatore è maschio e il pedone pure, è difficile che te fa passare. Tranne nel caso in cui il pedone c'ha una faccia da bandito. Quindi questa cosa.
1: Sì,
4: insomma,
1: è meglio.
0: Evitiamo.
4: Quindi, comunque, raga, sulle strisce a Roma non basta attraversare. Devi convincere come a un casting. Se ti dice vai, hai fatto una bella impressione. Se invece accelera, a quel punto l'impressione gliela lasci sul cofano.
2: Riascolta Vox Populi sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Music History 80.
1: Altro giro, altra corsa, questa volta ritorniamo nel 1986, l'anno di Top Gun.
2: Madonna, che film, con quegli occhiali, con quella moto. Era anche l'anno del Principino di Minneapolis, Prince and the Revolution. Questa è la meravigliosa Kiss.
3: Rhythmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80, come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.
3: 86.

0: Chitarra inconfondibile, quella di Prince con i The Revolution.
1: Che bella, che bella. Lui è stato veramente uno dei più prolifici. Ha grandissime canzoni da sempre.
0: Ricordo sbloccato dal 1986 con Kiss.
2: Ciao zio Geppo, ciao zio Rino.
0: Ciao.
2: Io oggi vado a scuola con la vostra maglietta, perché visto che piove vi deve dare un po' di carica.
0: Oh.
2: Ciao Arianna da Frascati.
1: Ciao Arianna.
0: Grazie che per carina. Questo messaggio.
1: No, vogliamo una foto, mandaci una foto, dai, facci
0: se
1: vedere
0: vuoi,
1: come
0: ecco,
1: sta la maglia.
0: Mandaci anche la foto. Comunque, voi che ci state ascoltando, mini gladiatori, e soprattutto tu mamma, tu papà, fai partecipare il tuo piccoletto alla sfida dei mini gladiatori.
1: Esatto, è il momento di mandare un bel messaggio al 393 0119 119 per far giocare i bimbi, maschietti e femminucce, e a tutte e due quelli che verranno qui in diretta con noi facciamo un fantastico regalo, la maglia dei mini gladiatori come quella di Arianna. Si gioca qui con noi, li facciamo divertire e soprattutto diamo sempre la priorità ai bimbi e alle bimbe che non hanno né mai giocato né hanno vinto, ok?
0: Non perdere tempo, manda ora un messaggio al 393 0119 119 con la parola chiave mini gladiatori.
3: La sveglia dei gladiatori.

0: La biondissima Arianna da Frascati ci ha mandato la foto.
1: Guarda quanto è carina, Arianna, sei bellissima.
0: Con la maglia dei mini gladiatori. E quindi non perdete tempo, vi stiamo aspettando. 393 0119 119.
1: Forza, un solo messaggio con la parola mini gladiatori, chiamiamo noi i vostri bimbi, li portiamo qui in onda con noi e a tutte e due la maglia dei gladiatori in regalo.
0: Dormire bene cambia la tua giornata. Scopri il nuovo store Dorelan Roma Prati nel cuore della capitale.
1: Uno spazio interamente dedicato al tuo benessere, dove provare il comfort unico dei materassi Dorelan e trovare quello perfetto per te.
0: In più tantissime promozioni con sconti dedicati e prezzi garantiti.
1: Visita lo store in circonvallazione Clodia 66, zona Piazzale Clodio. Aperti dal martedì al sabato, dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19.
0: Dorelan Roma Prati. Dormire bene.
1: Vivere meglio.
2: La bellezza non è solo un dettaglio, è come ti senti. Dal 10 al 18 ottobre il Festival della Bellezza ti aspetta da Maximo Shopping Center, con un ricco programma di appuntamenti dedicati al benessere e alla cura di sé, consulenze personalizzate, trattamenti gratuiti e tante occasioni per concederti un momento speciale. Scopri di più su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentino 865, Roma.
3: Dunque vediamo: spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
4: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
3: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
4: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
5: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid chilometri zero da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo con T-Roc e Polo a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
6: La scelta è tua, Eletto. Porta Azzurra, fine della storia. Porta Rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
7: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.

0: 7, tornati in diretta su Dimensione Suono Roma. Buon giovedì a tutti. Oggi è dura, durissima.
1: Oggi è veramente.
2: Buongiorno cari.
1: Ciao.
0: Buongiorno.
2: Via Flaminia, pioggia, più incidente, più strada allagata.
0: Bingo.
2: 112 dice che non interviene. Chiamare 060606, ma i vigili di zona non si possono disturbare prima delle ore 8. Arrangiatevi. Buona giornata.
0: Condividiamo...
1: Oggi è un'equazione di problemi. Sì.
0: Condividiamo questo messaggio. Vi siamo vicini, gladiatori. Ecco, mettiamola così. Prima abbiamo parlato di Simone, quel ragazzo che ha parcheggiato qui a Roma sulle strisce bianche, ha parcheggiato alle 6 del mattino, quando è tornato per riprendere la macchina ha trovato le strisce bianche che erano diventate blu e ha trovato anche la multa.
1: Le strisce camaleonte. Ma adesso facciamo un salto in quel di Parma.
0: Ecco, perché sempre di viabilità parliamo.
1: Esatto, e se pensate che i dispositivi per rilevare la velocità irregolare riguardassero soltanto auto e moto, vi sbagliate! Perché c'è una novità assoluta. Per contrastare chi trucca biciclette elettriche e monopattini, arriva il primo bici velox.
0: Si chiama Dynostar, ok?
1: Già, non me ne piace, era un gruppo musicale.
0: E ferma le e-bike, quelle,
1: e i monopattini,
0: quelle modificate.
1: Allora,
0: ok?
1: Ricordiamo un attimo
0: la velocità massima quant'è?
1: Allora, le biciclette elettriche devono avere una potenza di 250 watt.
0: Okay.
1: E se non sbaglio, dovrebbero andare tra i 20 e i 25 km orari per legge.
0: Il massimo che possono raggiungere è questo, ecco. 25 km orari.
1: Però chi di noi non ha almeno una volta visto, che ne so, un rider, una bici o un monopattino che te sfresciano accanto come se fosse un Kawasaki?
0: Ecco, quelli sono modificati.
1: E allora, siccome le modifiche, come se, quando eravamo giovani noi, se facevano le modifiche sui motorini, no?
0: Ma oggi...
1: la marmita, il carburatore. Oggi il mondo è cambiato, oggi ci vogliono più watt, più potenza. E quindi queste bici e questi monopattini con dei trucchetti tecnologici possono aumentare la loro velocità. A rischio però.

0: sia delle persone che sono in strada ma anche di chi guida.
1: E quindi il comune di Parma si è attrezzato con il primo bici velox che funziona tipo tapirulan, ok? Individua subito i mezzi sbloccati.
0: Ti fermano, prendono la bici o il monopattino, lo mettono su questo nastro, danno gas e vedono subito se non è il classico autovelox che ha la fotocellula, anche perché e spesso non c'è la targa, ecco, ti fermano, ti controllano il mezzo e se va più della velocità, diciamo, di legge, vieni multato.
1: Occhio, perché le sanzioni vanno dai 5.000 ai 15.000 euro.
0: 15.000 euro devi essere attaccata alla centrale nucleare. Come fai?

0: 9.55 su Dimensione Suono Roma, Geppellino De Niro, ascoltiamo molto volentieri quest'oggi le vostre lamentele.
1: Siamo qui, eh?
0: Stanno arrivando tante, quindi.
1: Dai, facciamoli sfogare un pochino, dai, è giusto, dai.
2: Buongiorno Rino, buongiorno Geppo, buongiorno a tutti i gladiatori, Marcello il Corriere. Non se ne può più, la bottina è bloccata un'altra volta, ma secondo me c'è un problema di fondo. Qua o la gente si compra le patenti, perché non può essere che tutti i giorni, io faccio la bottina tutti i giorni e tutti i giorni c'è sta sempre un incidente, e da lunedì tutti i giorni, non se ne può più. Qua secondo me c'è sta un problema di fondo, c'è sta parecchia gente, e ve lo dico, io sono 30 anni che sono su strada, che veramente non sa guidare, non sanno guidare proprio. Basta, facessero qualcosa, perché non se ne può più qua, guarda.
0: Amico mio, ma non poi è...
1: chi fa il corriere come lui è quello infatti più soggetto a ste cose, eh?
0: Io capisco tanto la tua rabbia, la tua frustrazione, ma nessuno esce di casa al mattino con l'intenzione di fare un incidente o di creare disagio agli altri. Purtroppo capita, e oggi soprattutto che è una giornata di pioggia.
1: Ma poi quando piove prendono le macchine tutti, pure chi notoriamente magari non le prende, che si sposta
0: col motorino
1: o chi va coi mezzi, quindi quando le stanno queste giornate sono tutti costretti ad avere la macchina. Comunque abitiamo sempre in una città di 5 milioni di abitanti, eh? Se tutti prendono la macchina si crea sta congestione, porca miseria.
0: Dobbiamo fare un po' di meditazione stamattina.
1: E soprattutto facciamo un po' attenzione.
3: La sveglia dei gladiatori.
4: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
5: Proviamo insieme a fare chiarezza.
6: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Castelromano Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9, ma vai da Conad. Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
7: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
8: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
9: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
10: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin.
11: Katia Plin Plin. Anzi, scusa. Plin Plin.
10: Rocchetta. Puliti dentro e belli fuori. Plin plin.
12: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
13: Puoi dirlo forte.
12: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
13: Sì.
14: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
12: Scegli ora ING Business Banking.
14: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
15: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenere.

0: Tip.
1: Un altro salto in redazione con Salvatore Lordi, tutte le ultime dalla capitale.
2: Buongiorno da Salvatore Lordi. Maltempo, pioggia e temporali in queste ore nella capitale, colpita già dalla tarda serata di ieri da una bomba d'acqua con fulmini e forti raffiche di vento. Si registrano allagamenti e disagi. La Protezione Civile aveva diramato l'allerta gialla per i bacini di Roma. I falchi della Polizia di Stato hanno arrestato 4 persone nella periferia nord-est di Roma per spaccio di coca e hashish, sequestrando dosi e contanti. Gli spacciatori utilizzavano auto a noleggio, consegne rapide e nascondigli insoliti per sfuggire ai controlli. Un 21enne egiziano è stato accoltellato in modo lieve durante una lite al bar in Largo Preneste a Roma. Il giovane è in codice giallo all'ospedale Vannini, mentre i carabinieri analizzano le telecamere per identificare l'aggressore. Lutto nel mondo del giornalismo per la scomparsa di Barbara Spinelli, figlia di Altiero. Fu eurodeputata dell'Unione, immaginata dal padre quando era al confino a ventotene. Fondò il giornale La Repubblica. Tevere balneabile entro il 2032, definito il cronoprogramma del tavolo tecnico, dal censimento degli scarichi alle aree pilota, dal Campidoglio il piano da 400 milioni di euro, Gualtieri e Acea danno il via con i primi 130 milioni già disponibili. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.

0: Buongiorno!
1: Buon giovedì a tutti! 8 ottobre 2026 con la pioggia, ma anche senza la pioggia. Noi siamo sempre qui, Geppellino De Niro, fino alle 10.
0: Beh, posso dirlo, abbiamo visto giovedì migliori.
1: Ah, puoi metterci la mano sul fuoco.
0: Però il meteo dice che oggi è così, domani è un po' meglio e il weekend forse c'è grazia. Quindi armiamoci di pazienza, soprattutto fate attenzione, mi rivolgo a tutti i gladiatori che già sono in auto, che già stanno girando, parecchi sono bloccati in mezzo al traffico. Attenzione, mi raccomando, poco telefonino e molta attenzione alla guida.
1: Rallentate e soprattutto rispettate la distanza di sicurezza,
0: giusto.
1: Quando piove aumenta, quindi ecco, non vi attaccate dietro.
0: Noi purtroppo la distanza di sicurezza non possiamo rispettarla perché tra poco arriva Antonio Giuliani e sta molto vicino a noi, capito?
1: Quindi siamo in tre, ci dobbiamo anche stringere. Vabbè, io vi ricordo il numero 393 0119 119.
2: Buongiorno ragazzi, buongiorno.
0: Il numero che vi ha detto Rino, e se volete mandarci un bel buongiorno o soprattutto farci sapere dove siete in questo momento.
3: La barzelletta di Geppo.
0: Questa mattina siamo in un condominio, le nostre amiche Giovanna e Teresina, le pensionate, si affacciano dal terrazzo e una gli fa quell'altra: ah Giovanna, hai visto che blackout ieri sera? E Teresina gli fa: ma che, non ho visto niente, da me è andata via la luce, non si vedeva niente.
3: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: Rhythmic History 92.

0: pinguini tattici nucleari Goya. Questa è Dimensione Suono Roma Gladiatori.
1: Buongiorno!
0: E quindi vi facciamo ascoltare uno spezzone di un film molto famoso, Gallo Cedrone di Carlo Verdone.
2: Signori elettori, ma sto fiume vi piace o non vi piace?
0: Ci serve.
2: Ci serve o non ci serve? Perché se ci serve, allora io lo voglio vivere, lo voglio navigare, certo. Cioè voglio pure fare bagno.
0: È normale.
1: È normale, perché già ne parlamo qualche tempo fa che del progetto di trasformare il Tevere in un fiume balneabile. Allora, il cronoprogramma dei lavori è il seguente: si parte nel 2027 e le autorità hanno affermato che il primo bagno si farà nel 2032. Quindi nel 2032, beato chi scianocchio, qualcuno di noi potrà cominciare a fare il bagno nel Tevere.
0: Operazione da 400 milioni di euro. Nella fase iniziale il focus sarà sulla zona di Ponte Milvio.
1: Hai capito, partono sempre da Roma Nord.
0: Per Gualtieri è un passo molto importante. Certo. Quindi il Tevere balneabile entro il 2032 grazie a un pacchetto di interventi da 400 milioni di euro.
1: Allora, 130 milioni di euro già sono disponibili, tutti in contanti.
0: Provengono dal servizio idrico integrato di Acea, dal master plan del parco fluviale comunale e dall'ultimo assestamento di bilancio capitolino.
1: Ecco, quindi già dal 2027 inizieranno con le operazioni di pianificazione, i rilievi, il censimento degli scarichi, la realizzazione della rete di monitoraggio e la modellazione idraulica. Io però vi ricordo una cosa,
0: sì.
1: Il Tevere è un fiume, non è il mare,
0: ecco.
1: Quindi se fate il bagno a Ponte Milvio, occhio, perché vi potete ritrovare a Fiumicino.
3: Sveglia.

0: La notizia è questa, quindi è partito il progetto che renderà il Tevere balneabile. Se, tutto vero.
1: Nel 2032 tutti col costume da Punta Marconi se buttavo.
0: Che bello, dai, ascoltiamo i vostri messaggi al 393 0119 119, visto che insomma, come potete immaginare, questa notizia fa discutere.
1: Ma certo, no?
2: Certo che con tutti gli impicci che c'è a Roma, qualchieri tutti sti milioni d'euro li poteva impegnare in modo diverso. Guarda, comunque, Mario da Roma.
0: Mario, noi abbiamo ovviamente inserito il tuo messaggio, certo. Ricordiamo anche che questa è un'operazione da 400 milioni di euro.
1: Ma Mario, sinceramente pure noi la pensavamo così, tant'è che sono andato da quartiere e gliel'ho detto, no? Questa cosa.
0: Hai detto sindaco, magari sì, si sono
1: troppi soldi. Lui mi ha detto: guarda, parliamone dopo che sto suonando la chitarra.
0: No, dai! Finiscila!
1: Guarda, ma io scherzo!
0: Fammelo salutare il sindaco Roberto Gualtieri.
1: Ma io gioco!
0: Che si sta preparando al quartiere il bis, no? Perché l'anno prossimo.
1: L'anno prossimo!
0: No! L'anno prossimo si vota per il sindaco qui a Roma.
1: Sì,
0: capito?
1: Ma da quello che gira la voce, che lui si vorrebbe proprio candidare, diciamo, non per sindaco, con l'opposizione, per contrastare Giorgia Meloni. Così dicono i giornali,
0: No.
1: Lo sai, ne mastico poco di politica.
0: Io ho letto che in realtà lui sta pensando di candidarsi di nuovo per il Gualtieri bis.
1: Che pensa? Io già ho sentito lo slogan per la prossima campagna che ha fatto.
0: Qual è? Sentiamo.
1: Per fa la vita meno amara.
0: Mi sono comprato una chitarra. A posto. Salutiamo tutti gli amici del Campidoglio.
1: Stamattina ci arriva la denuncia.
0: Non è colpa mia, io ho provato ad arginare.
1: Ma dai, scherziamo. Però... noi scherziamo, è satira, la satira si fa, dai, scherziamo. No.
0: Piccola pausa, tra poco Antonio Giuliani. Sempre se non ci chiudono prima.
1: Sempre.
3: Go. Your Energy Music. Tra poco su Dimensione Suona Roma.

0: fino all'11 ottobre i prodotti li paghi meno di noi. Tuborg, birra in bottiglia da 66 cl, 89 centesimi.
1: Supermercati PIM, i prezzi migliora, ti risparmio di qualità.
2: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
3: Il SUV è smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
4: Legnarte, prodotti perfetti fatti per durare una vita, oggi a metà prezzo. Negli showroom di Roma e Pescia Romana, fino al 31 ottobre, sconti fino al 50% su tutta la merce esposta in negozio. Materiali di qualità, produzione artigianale propria e design senza tempo per ambienti unici grazie al calore del legno. Legnarte.com, il calore dell'artigianato.
5: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
6: Il 10 ottobre esplode lo stile. A Valmontone Outlet è Fashion Fiesta. Tre articoli ti aspettano con l'incredibile 70% di sconto sul prezzo outlet. Hai capito bene? Meno 70%. Ricorda, solo il 10 ottobre, solo a Valmontone Outlet. Non fartelo raccontare. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com.
7: Dimensione Suono Roma. Meteo.
8: Perturbazioni in transito sull'Italia. Anche nel Lazio porterà oggi pioggia, acquazzoni e temporali, quindi precipitazioni localmente piuttosto intense. Attenzione, è tutto accompagnato anche da venti sostenuti di libeccio, ma di conseguenza mosso o molto mosso. E anche le temperature iniziano piano piano a perdere qualche grado, con le massime bene o male al di sotto dei 25 gradi. Per venerdì prevediamo sì un miglioramento del tempo, ma situazione ancora molto variabile. Per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.
9: Su Dimensione Suono Roma,
10: la sveglia dei gladiatori.

0: un casino.
1: Eppure la giornata di ieri, Messi ha lasciato la nazionale.
0: No, visto? Questo è Messi con la Y.
1: Scusa, pensavo parlare del calciatore.
0: Dimensione suono Roma, 8:29, ora c'è lui.
2: Giuliani Doc.
0: Antonio.
3: Ragazzi, una curiosità, volevo sapere, ma voi sì. siete degli assidui frequentatori dei programmi quelli di intrattenimento televisivo?
0: Poco.
1: Io personalmente poco sono.
0: Ah, Antonio, anche perché la prima sì. serata oggi inizia alle 10, a quell'ora sì, io e Geppo dormiamo.
3: infatti vi stavo dicendo, registrati, ecco, perché sicuramente se dovete vederli voi li registrate, perché altrimenti la vostra risposta sarebbe stata ma io c'è il tempo al top, giusto? No, ve l'ho chiesto perché io proprio ieri ad un certo punto sappiamo tutti che ancora si è abbattuto su Roma una sorta di diluvio universale, così
1: sì.
3: Ma ha tolto tutti i canali televisivi, sapevo che fa, allora si andrà a vedere sulle registrazioni, no? E mia moglie aveva registrato solo due programmi, X Factor e il Grande Fratello, che non avevo mai visto, essendo gli unici due programmi che potevo vedere, perché quelli erano perché non c'era proprio l'assenza dei canali, l'unico canale che c'era era quello che mi scorreva vicino ormai,
0: che sarebbe il Fiumiciattolo,
3: sì, se no proprio si era creato proprio questo canale. Mi dico solo che a un certo punto mi è passato un uomo che mi ha salutato, mi ha fatto e ha cominciato a vederli, solo che al Grande Fratello VIP, l'unico VIP che conoscevo è Ilaria Brasi,
0: che è la conduttrice
1: che presenta,
3: che tra l'altro è pure la conduttrice.

0: vedere Giorgia tra i concorrenti.
1: No. È conduttrice anche
2: conduttrice,
1: lei.
0: Conduttrice dietro di te.
3: Vabbè, nel senso perché lascia spazio alle audizioni.
2: Esatto. Commenta da dietro.
0: Più lei, se dice siamo cinque, dice lo mette dietro le quinte.
3: I conti tornano in questo caso.
0: Ah, cosa che faccio? Rimetto il grande fratello VIP. Che VIP sta per. Ma voi conoscete personaggi? ma voi non ci crederete, ma a un certo punto all'improvviso, mentre stavo a vedere il grande fratello, mi suona un arcidomo.
3: Oddio,
0: oddio, che è successo? Vado a rispondere a Noè.
3: Noè,
0: mi hanno andato indietro. Se fai di così, ma fai. No, perché mi piace la risata. No, è che mi ci trovano, mi fa, dice, ma chi è uscito dal grande fratello?
3: Poi sapere.
0: Ma lui ha detto Giorgia. Ma è l'unica che conoscevo.
4: Riascolta Giuliani Doc sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it. You make me feel alive again.

0: Comic History 80.
1: Accendevi la TV nel 1987 e c'era Fantastico 8, Telemike e anche Indietro tutta.
2: Ecco, ma era anche il tempo in cui accendevi la televisione e vedevi sto roscetto che ballava furiosamente. Lui era Rick Astley, questa è Never Gonna Give You Up.
3: Rhythmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non li hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

0: Cutley, Never Gonna Give You Up, ricordo sbloccato dal 1987. Gladiatori, buongiorno. C'è un nostro ascoltatore, lui si chiama Fabrizio, ci ascolta tutte le mattine, purtroppo è bloccato in carrozzina.
1: Porca miseria.
0: Però noi apprezziamo

0: tanto. Sì, ecco, ci piacciono molto. L'autoironia.
1: È vero, è vero.
0: Senti, senti.
2: Ah, sempre Fabrizio Torbaianica con la carrozzina che oggi ci ho messo. Il rum era bagnato, eh.
0: Bravo, grazie, Fabrizio! Ci hai strappato una risata.

0: Buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno.
0: Sì, in questa vita amara, meno male che ci siete voi e ci fate iniziare bene la giornata.
1: Grazie.
0: Un bacio grande, vi abbraccio, Emanuela da Roma.
1: Ciao Emanuela, ci prendiamo una piccolissima pausa, restate con noi perché torniamo tra pochissimo.
2: La musica che puoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
3: Music Club.
4: Voto la musica che amo e voglio ascoltare più spesso.

0: avanti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
2: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
3: Da Dem Supermercati arriva il sottocosto. Dal 2 all'11 ottobre, grandi marche a prezzi da non perdere. Latte sano UHT 100% italiano, un litro, 69 centesimi. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
4: Dunque vediamo, spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
5: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
4: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
5: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
6: Trovi la qualità che cerchi al prezzo che vuoi.
7: Solo nei supermercati Pewex. Perché? Perché siamo Pewex. Fino al 13 ottobre 2 kg di cosce di pollo a soli 5 euro e 3 di prosciutto crudo nazionale a 5 euro. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.

0: Maroon 5, Christina Aguilera, Moves Like Jagger. Gladiatori, buongiorno. Questa è Dimensione Suono Roma. Chi vi parla? Geppe e Rino De Niro. Entrambi abbiamo anni di nascita differenti, sì, come potete immaginare.
1: Pure parecchi.
0: Ok, allora, tu sei nato nel, mi dicevi, 71. E quindi appartieni alla generazione X.
1: Cioè, io stavo con gli X-Men, infatti, io conosco il professore.
0: Chi è nato nel 1991 come il sottoscritto appartiene alla generazione dei millennials.
1: Ah, tu sei un millennials, sai? Esatto. Che facevo millennials.
0: La generazione Z, invece, comprende i nati tra il 1997 e il 2012.
1: Che non fa parte di noi.
0: No, e a quanto pare un giovane che appartiene alla generazione Z, un giovane su 5, ha utilizzato il pagamento dilazionato per sostenere spese sanitarie e veterinarie nell'ultimo anno.
1: Ma meno male che apparteniamo ad altre categorie, no?
0: Questa tendenza a rateizzare riguarda principalmente visite specialistiche, cure odontoiatriche,
1: che sono costosissime,
0: occhiali da vista,
1: idem,
0: e trattamenti per animali domestici.
1: Pure quelli costano.
0: Questa è la risposta al caro vita, quindi per sostenere le spese sanitarie, poverini, che appartengono alla generazione Z, ma anche quelli che appartengono alla mia di generazione.
1: Vabbè, ma tutti, anche perché, come giustamente mi fai sempre notare tu, in Italia è aumentato tutto negli ultimi 20 anni, l'unica cosa che non sono aumentati sono,
0: no,
1: i stipendi,
0: i salari.
1: Quindi poi parliamo, ecco, hai reso l'esempio delle cure odontoiatriche, il dentista costa, è una delle cose più costose e spesso molte persone sono costrette a farlo a rate, ma
0: l'abitudine,
1: non c'è niente da male,
0: L'abitudine a pagare a rate anche le cure mediche che è un'abitudine tre volte più diffusa tra i giovani rispetto agli over 54, che più o meno è la tua fascia d'età, no?
1: Esatto.
0: Quindi voi avete disponibilità economiche diverse che vi permettono di sostenere, di pagare le spese mediche nel momento del bisogno. Qualcun altro, i giovanissimi invece, trovano delle difficoltà anche a cercare prestiti con gli istituti di credito,
1: per prendere dei prestiti. E come vanno a prendere un mutuo? Ci vogliono le garanzie. Se un ragazzo di oggi non riesce ad andare via da casa, non c'è niente, anche per questa situazione, no? Che non riesce ad accedere a un mutuo, non riesce ad accedere a un prestito, che garanzie gli porti? Gli dici, beh, garantisco che mi servono. Scusa, non è che ti danno sulla parola.
0: Questo è un problema che riguarda da vicino tanti dei vostri figli, ok? Noi abbiamo un pubblico di genitori che ci ascolta, soprattutto in questa fascia oraria, e quindi attenzione, e cerchiamo di dare una mano a sti giovani poverini che altrimenti non hanno neanche i soldi per andare dal dentista.
2: La sveglia dei gladiatori.

0: sbagliato la margherita con Madame. Si chiude così la terza ora della Sveglia dei Gladiatori.
1: Adesso un salto in redazione, restate qui, eh?
2: La Sveglia dei Gladiatori.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Roma.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
6: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
8: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin.
9: Katia Plin Plin. Ah sì, scusa. Plin Plin.
8: Rocchetta. Puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
10: Se il prezzo di luce e gas è basso e trasparente,
8: è Sentra.
10: Se la bolletta è semplice da leggere,
8: è Sentra.
10: Se l'assistenza clienti risponde davvero,
8: è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, bollette semplici e un'assistenza vera.
10: L'energia in famiglia
8: è Sentra. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama l'800 700 832.
11: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio i pangoccioli mulino bianco 8 pezzi 336 grammi sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
12: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
13: Ha riaperto al pubblico la Biblioteca Borghesiana, la prima a ripartire tra le 22 ristrutturate e riorganizzate grazie a fondi PNRR. La sede di Largo Monreale è stata rinnovata e resa più efficiente grazie a pannelli fotovoltaici. Le colonne sonore più amate diventano musica dal vivo con la rassegna La Grande Musica dal Vivo sotto casa tua. Domani a Largo Irpinia, nel quinto municipio, alle 21, con l'Orchestra da Camera di Perugia, due ospiti speciali, Daniele Silvestri e Karima. Proseguono nel fine settimana le aperture straordinarie degli uffici anagrafici di Roma Capitale dedicate alla carta d'identità elettronica. Sabato 10 è la volta dei municipi 3, 6, 7, 8, 9 e 15. Aperti di domenica anche i 4 pit del centro storico. Le prenotazioni sono attive da domani sul sito dell'agenda CIE.
0: Buon giovedì, Salvatore Lordi. Tocca a te ora per tutte le ultime dalla capitale.
14: Buongiorno da Salvatore Lordi. Maltempo, pioggia e temporali in queste ore nella capitale, allagamenti nelle stazioni della metro, alberi caduti nella zona nord, 120 gli interventi dei vigili del fuoco, disagi anche in centro, segnalazioni e ricerche di aiuto anche a Guidonia e lungo il litorale laziale da Tarquinia al Pontino. Oggi ancora allerta gialla. I falchi della Polizia di Stato hanno arrestato 4 persone nella periferia nord-est di Roma per spaccio di coca e hashish, sequestrando dosi e contanti. Gli spacciatori utilizzavano auto a noleggio, consegne rapide e nascondigli insoliti per sfuggire ai controlli. Scuola dopo il Cavour, occupati anche il Lattanzio, il Tullio Civita di Roma, proteste anche al liceo francese Chateaubriand, le manifestazioni contro il tetto agli stranieri voluto dal governo, ma anche per denunciare le condizioni degli istituti. Grazie al finanziamento della Regione Lazio

0: Vetralla apre un nuovo centro per la tutela dei minori in difficoltà. Al suo interno opera un responsabile, due psicoterapeute, un assistente sociale e un'educatrice professionale. Parliamo di spettacoli. Molière, Shakespeare e altri classici aprono il cartellone di quest'anno al Teatro Arcobaleno di Roma. Fino a maggio 15 appuntamenti tra commedia, tragedia, musical e letteratura. Si parte con L'uomo, la bestia e la virtù di Luigi Pirandello, in scena dal 16 al 25 ottobre. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
1: Gladiatori, buongiorno. Sono

0: Gladiatori, buongiorno!
1: Buon giovedì a tutti, 8 ottobre 2026, con voi Geppellino De Niro fino alle 10, benvenuti nel ritmo della capitale!
2: Buongiorno ragazzi, buongiorno!
3: Quanta ora della sveglia dei gladiatori, l'ora che ci porta verso le 10, c'è un po' di luce, il sole non c'è, ma c'è un po' di luce.
1: Almeno ha smesso di piovere.
3: E almeno qui a Roma Nord ha smesso di piovere. Vabbè, comunque iniziamo questo ennesimo giro di lancette insieme a voi, questa è l'ora in cui tornerà di nuovo il nostro Antonio Giuliani, ma soprattutto è l'ora della nostra nuova rubrica, è la seconda settimana che la promuoviamo, è la posta di Geppo Errino. Come funziona, Rino?
1: Come funziona? Molto semplice, visto che di solito siamo noi a farvi delle domande, questa volta i ruoli si invertono e quindi voi da casa, in ufficio, in macchina, al 393 0119 119, potete chiedere qualcosa a noi.
3: Tranne i soldi vi rispondiamo, ecco. A tutto, curiosità, bravo, cortesie, per cosa, facciamo un po' di tutto, anche perché siamo qui 4 ore tutte le mattine e siamo, se possiamo esservi d'aiuto, ben volentieri.
1: Se avete un dubbio sulla vostra vita privata, sulla vostra vita lavorativa, una curiosità su noi due, sulla vita in genere, sentitevi liberi, ok? Quindi proponeteci la vostra domanda al 393 0119 119. Noi raccogliamo i vostri messaggi e cerchiamo di rispondere a più domande possibili.
3: Il numero, l'hai detto, è il 393 0119 119. Per un'altra ora noi siamo qui.
4: La barzelletta di Geppo.
3: A un tizio rapiscono la moglie, ma lui sta a casa tutto preoccupato, molto molto così impaurito. A un certo punto squilla il telefono, prende il telefono, fa pronto, pronto, e dall'altra parte una voce travisata che fa: paghi il riscatto o non vedrà sua moglie mai più. Lui impanicato gli fa: vi prego, fatemi parlare con lei. Gliela passano e lei fa: tesoro, amari, scusa, le melanzane che ha lasciato al frigo sono ancora buone?
5: Ascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: rubrica La posta di Geppo e Rino, potete chiederci quello che vi pare.
1: Ma
0: al 393.
1: Posta del cuore?
0: Anche posta del cuore.
1: Anche posta del cuore.
0: Soprattutto, certo. Anzi, noi il gossip lo pratichiamo.
1: 393 0119 119, magari vediamo pure una mano, che ne so, per avvicinarvi o per approcciare con qualcuno, no?
2: Buongiorno Geppo, buongiorno Rino.
0: Buongiorno.
2: Volevo sapere una curiosità, perché il sabato mattina della sveglia dei gladiatori i messaggi vocali non vengono mandati in onda?
0: Ti rispondo subito.
2: Grazie.

0: perché il sabato è la puntata speciale dedicata, esatto, ai contenuti che avete ascoltato durante la settimana, esatto, da lunedì al venerdì.
1: Una sorta di puntata gold, un best of the best, o come dicono è veramente in Val d'Aosta, è meglio del meglio, no?
0: Ci concentriamo su quelli piuttosto che far sentire i messaggi, visto che i messaggi, insomma, esatto, ci accompagnano da lunedì, dai, al venerdì, esatto. Continuate a mandarci le vostre domande, le vostre curiosità. 393 0119 119, la posta di Geppellino.

Le 9:15, gladiatori, buongiorno. Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Geppe e Rino ritornano tra pochissimo anche con Antonio Giuliani. Go.

0: su Dimensione Suono Roma.
1: Da Dem Supermercati arriva il sottocosto. Dal 2 all'11 ottobre, grandi marche a prezzi da non perdere. Tonno Rio Mare all'olio di oliva 12 per 80 grammi, 10,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
2: La bellezza non è solo un dettaglio, è come ti senti. Dal 10 al 18 ottobre, il Festival della Bellezza ti aspetta da Maximo Shopping Center, con un ricco programma di appuntamenti dedicati al benessere e alla cura di sé. Consulenze personalizzate, trattamenti gratuiti e tante occasioni per concederti un momento speciale. Scopri di più su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentino 865, Roma.
3: La scelta è tua, Eletto. Porta azzurra, fine della storia. Porta rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
4: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
5: Al Museo di Roma, Palazzo Braschi, arriva Keith Haring. Una mostra straordinaria con oltre 140 opere dedicata a un grande artista del Novecento che ha saputo trasformare la linea in linguaggio pubblico, la strada in arte e l'immagine in messaggio universale. Keith Haring a Roma, fino all'11 aprile 2027. Info e biglietti su museodiroma.it. Radio Partner Dimensione Suono Roma.
6: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
7: Il SUV è Smart. E la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.

0: Control, dimensione suono Roma alle 9:23. Noi torniamo da Antonio Giuliani.
1: Giuliani Doc.
2: Antonio.
3: Ma che è?
0: Ci siamo accordati, capito?
3: Sì,
2: stiamo facendo armonizzazione. Ecco.
3: Il coro dell'Antoniano, lo ricordate?
2: Senti, Antonio, sì. Hai sentito questa nuova rubrica? La posta di Geppo Errino, che ne pensi?
3: Non ho capito.
2: Dico, l'hai sentita questa?
3: Dico un'altra domanda. No, no, è carino. No, è carino anche perché,
0: no,
3: insomma.
0: Più che altro, tu hai delle domande da sottoporci a Antonio?
3: No, no, no, sinceramente no, non me ne frega. Cioè, nel senso che. No, me ne frega il giusto. No. Nel senso, me ne frega il giusto perché fanno le domande solamente a voi. È come se io fossi, come posso dire, un valore solo così aggiunto, capito?
2: Ma no, se arrosichiamo.
3: Aspetta un attimo, mannaggia, abbiamo che non mi parta la macchina. Allora facciamo una cosa. Vediamo se anche a me, no, possono, che ne so, i nostri gladiatori mandare delle letterine, delle domande. Allora chiamiamolo, c'è posta per tre.
2: Bello,
3: eh?
2: Hai capito? Beh,

0: è male, bello.
1: È vero, sì, no? È carino o no?
2: C'è molto sta per me, perché
0: perché ogni tanto
2: è...
0: qualcosa del buono è
1: vedi, no, la cosa bella, no, no,
2: d'altronde anche l'orologio rotto due volte al giorno, eh.
0: Però mi piace, no, sto scherzando, però
1: no, ma è bello, no, no, allora diciamo che già avevo detto lunedì, ti...
0: No,
1: ma sta così, però... no, dai, ma sto scherzando, visto che ci dobbiamo fare delle domande, quindi adesso, per dire, adesso in questo momento qua ci sono delle hanno scritto in tempo reale.
0: Allora, guardate, rilanciamoli a 393 0119 100, ecco, 100, è arrivato un messaggio.
1: È arrivato un messaggio.
0: Esatto.
1: Chi è quello che parla, Don Magico?
0: Lo metti un attimo sto messaggio?
1: Chi è?
0: È appena arrivato, è appena
2: proprio
0: arrivato.
2: Proprio per Antonio?
0: Sì, sì, proprio per Antonio.
3: Vabbè. Facciamo però, sì, una domanda pure Antonio, Porello, lui è sempre escluso, mi fa una pena, mi fa, dai, aiutiamolo.
2: Aiutiamo Antonio Giuliani.
1: Allora, no, allora, innanzitutto grazie a
0: nostro amico.
1: Ah, è un amico,
0: non so, ascoltatore.
1: No, insomma, facciamo una domanda, però va la domanda. Una fatta.
0: Arrivo, è arrivato un altro che dice: ciao, sono Fabio da Roma. Volevo chiedere a Antonio, come mai ho vinto lo zaino e non mi è arrivato?
1: Allora ti spiego, Antonio, Fabio. Vai, caro Fabio, aspetta, avrà la letterina. Allora, caro Fabio, il problema è che lo zaino hanno mandato a me, ok? Se sono sbagliato gli indirizzi, quindi ci vogliamo vedere io, te e quel poraccio di prima, caro. Modo io lo zaino.
2: Dove glielo dai, Anton?
1: No, che è pieno di letterine dentro, capito?
0: Perciò pesa.
2: È pesante, sì.
1: Va bene. Bello, bello intervento. Ma mi dovete chiamare per forza il giovedì a me a sta rubrica, oppure posso...
2: Ma una cosa, ti metti di malattia, va?
1: No.
4: Riascolta Giuliani Doc sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Music History 80.
1: Ritorniamo nell'anno 1984, l'anno in cui al cinema arriva il film I due carabinieri, grande successo con Carlo Verdone ed Enrico Montesano.
2: Sai che all'epoca litigarono loro su questo film, lo sai, no? In quegli anni Queen con I Want to Break Free.
3: Rhythmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

0: Queen, I Want to Break Free. Gladiatori, buongiorno. Su Dimensione Suono Roma, tra poco giochiamo all'arena, quindi tirate fuori i vostri smartphone perché al 393 0119 119 cerchiamo due concorrenti.
1: È il momento gioco della quarta ora all'arena dei gladiatori. Ci si prenota come al solito al 393 0119 119 con un messaggio con la parola arena, tre domande di cultura generale, una specifica su Roma, il più bravo si porta

0: il brutto tempo, noi giochiamo con te che sei all'ascolto. 393 0119 119, hai la possibilità di vincere la maglia ufficiale della Sveglia dei Gladiatori.
1: Mandaci subito un bel messaggio con la parola arena, ti chiamiamo noi, ti portiamo qui in diretta con noi, ti sfidi con un altro gladiatore e magari il vincitore potresti proprio essere tu.
0: Quindi io ti ricordo il numero 393 0119 119, va bene il messaggio scritto, va bene anche quello vocale.
2: Dai, e sia con te.
3: Giro di saluti.
4: Buonasera Don Fiascione, ma lo sai chi ti saluta?
3: Vai.
4: Sofia, Randall e Simona. Dai, sei stato meraviglioso.
3: Ma grazie di cuore.
5: Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
3: Ciao family.
2: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.

0: Fino all'11 ottobre i prodotti li paghi meno di noi. Mulino bianco, plum cake classico, confezione da 330 grammi, 1,49 euro. Supermercati Pim, di quel family
1: lavora, di risparmio, di qualità. Dunque vediamo, spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
2: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
1: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
2: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.

0: Auto? Ricorda, solo il 10 ottobre, solo a Valmontone Outlet. Non fartelo raccontare. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com.
1: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo con T-Roc e Polo a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.

0: dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
1: I nostri gladiatori sono già pronti a scendere nell'arena per questa nuova sfida. Loro sono Michela e Stefano. Ciao ragazzi.
2: Eccoli ragazzi.
3: Buongiorno.
4: Buongiorno.
5: Ciao.
3: Buongiorno.
2: Siete in diretta alla radio. Sì. Ci conosciamo per galanteria. Inizio da Michela. Da dove ci stai chiamando e cosa fai di bello nella vita?
5: Allora, sono una mamma a tempo pieno e vi chiamo dalla macchina in zona Ciampino. Mi sono fermata per parlare
1: brava,
5: con voi.
1: Brava, ottimo. Michela, brava, la prudenza è la prima cosa. Passiamo a Stefano. Stefano, raccontaci qualcosa di te, dai.
6: Allora, sono anche io papà, però non a tempo pieno perché lavoro, faccio l'agente di commercio e niente, chiamo da Roma, zona Trionfare.
2: Ok, ci siamo.
1: Allora ragazzi, il regolamento è semplicissimo: 3 domande di cultura generale semplici, una domanda specifica su Roma o sulla storia di Roma. Michela è stata contattata per prima, inizia a giocare su. Sei pronta?
5: Sì, prontissima.
1: Partono i 30 secondi, vai.
0: 3, 2, 1, 0.
1: Michela, dimmi il nome di un'azienda di macchine tedesche.
5: Volkswagen.
1: La fidanzata di Lupin III.
5: Margot.
1: Poppea è stata la seconda moglie di un famoso imperatore romano. Di chi? Augusto.
5: Giulio.
1: Augusto, Nerone o Giulio Cesare?
5: Giulio Cesare.
1: Stop.
2: Domande terminate. Sentiamo quante sono le risposte corrette.
1: Cara Michela, potevi fare un plane e ti sei fermata a 2.

0: Non so, Stefano.
1: Stefano, allora, con una risposta corretta vai a casa, con zero altrettanto, se ne azzecchi due vai allo spareggione, se li azzecchi tutte e tre ti porti a casa il premio. Sei pronto? Concentrato, mi raccomando, andiamo.
2: 3, 2, 1, 0.
1: Famoso film del 1973 con Paul Newman e Robert Redford.
3: È fatto.
1: Il fidanzato di Sailor Moon. Quale celebre mercato romano ospita al centro la statua del filosofo Giordano Bruno?
3: Mercato Trionfale.
1: Il fidanzato di Sailor Moon.
3: Non lo so.
1: Il film con Paul Newman e Robert Redford del 73.
0: Sul biliardo, dai!
3: Il signor Quindici Palle.
1: No, il signor
0: Francesco
1: Quindici Palle italiano. Niente, cioè, Stefano,
0: il più famoso Paul Newman e Robert Redford, i due belli dell'epoca.
1: La stangata era quello, il film
0: famoso,
1: del 73.
0: Molto famoso.
3: Vabbè, posso dire che sapevo quelle di figa,
1: sì, certo. Passiamo a finire sempre così. Il fidanzato di Sailor Moon, Stefano, è Milord o Marzio, dipende, perché Milord era l'alter ego di Marzio.
0: Andava bene tutte e due, dai.
1: Il celebre mercato romano che ospita al centro la statua del filosofo Giordano Bruno.
0: Questa pure, dai.
1: E piazza Campo dei Fiori. Niente
0: da fare.
1: Dovrei riprovarci.
3: Vabbè,
1: quindi.
3: Peggio non potevo fare.
0: Comunque tranquillo, Stefano, lo sai benissimo che ci segui, che noi diamo sempre un'altra possibilità a tutti. Lo faremo sicuramente anche con te. Per oggi ti ringraziamo e ti salutiamo.
1: Alla prossima.
0: Ciao Stefano.
1: Buona giornata e buon lavoro. E noi restiamo da soli proprio con la vincitrice di oggi, lei si chiama Michela.
0: Grande Michela! Complimenti, vittoria meritata, due risposte su tre. Ti arriverà a breve la nostra t-shirt. Se vuoi salutare qualcuno, questo è il momento.
4: Ciao i miei figli, ciao Massi e ciao Valerio, un bacione a tutti.
1: Li abbracciamo anche noi.
0: Grazie Michela.
1: Saranno sicuro due mini gladiatori, quindi felicissimi
4: sì.
1: di averli salutati.
0: Ciao,
1: alla
0: Michela.
1: Prossima.
4: Grazie, ciao ragazzi.
5: La Lega dei Gladiatori sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: c'è della polemica, ragazzi.
1: C'è un
0: ragazzi,
1: po' di polemica,
0: oh.
1: C'è un po' di polerino, te devi informare bene. Però.
0: Ma la pioggia proprio vi ha reso più cattivi del solito.
2: Buongiorno. Allora, Michela, dici quanto fa 2 più 2? 4, benissimo. Allora, Stefano, dici l'area compresa dell'arco di travertino tra l'ingresso e l'uscita, compreso anche il soffitto. No. Dai, belli, dai, Diego, ciao!
0: Ciao Diego! Ciao, non Diego. Erano così difficili quelle capitate a Stefano, anche perché poi c'era una su Sailor Moon, una domanda
1: sul
0: fidanzato di Sailor Moon.
3: Scusate se mi intrometto in questa sfida, il fidanzato di Sailor Moon non si chiama Marzio, si chiama Mamoru. Vabbè, il fidanzato non di Sailor Moon, vabbè, della protagonista. Comunque si chiama Mamoru. Milord va bene, però Mamoru si chiama.
0: Ascolta,
3: non si chiama Marzio.
0: Lo sai che l'adattamento italiano è sempre più accomodante sui nomi.
1: Esatto.
0: Nelle primissime edizioni lui è Mamoru Chiba quando indossa gli abiti civili.
1: Esatto.
0: Poi quando si trasforma diventa Milord, in Italia anche smoking mascherato, ok? Però nelle primissime edizioni la traduzione per indicarlo in abiti civili era Marzio, così come Sailor Moon.
1: Esatto.
0: Sailor Moon era Bunny, nome.
1: Nell'edizione, diciamo, quella vera.
0: No, nell'edizione adattata in italiano, ok? L'originale giapponese era Usagi Tsukino.
1: Comunque, Tsukino?
0: Tsukino.
1: Ecco, comunque, Mamoru o Milord o Marzio era il secondo fidanzato, perché lei prima stava con Armando.
0: Carmando.
1: E il figlio De Angelo, quello c'ha la carrozzeria qui sulla Magliana. Poi si sono lasciati perché crescendo e lei si è messa con Milord.
0: Sapete, no, quegli amori nati a scuola
1: quando
0: che
1: passi
0: poi non
1: a
0: durano.
1: Roma qualcuno usai, no?
0: Sempre così. Comunque vi lasciamo, forse è meglio così. C'è Gianmarco Gallari che incombe e vi ricordiamo i prossimi appuntamenti.
1: A mezzanotte siamo di nuovo qui con la notte dei gladiatori e domani alle 6 in punto torniamo con la fantastica puntata del È Venerdì.
0: Non vediamo l'ora. Geppe, Rino, De Niro vi salutano. Gioia infinita a tutti.
1: Peace and love.
0: Ciao, ciao.
4: Se sentimo domani, ciao!

0: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Castel Romano Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
1: Se il prezzo di luce e gas è basso e trasparente,
0: è Sentra.
1: Se la bolletta è semplice da leggere,
0: è Sentra.
1: Se l'assistenza clienti risponde davvero,
0: è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, bollette semplici e un'assistenza vera.
1: L'energia in famiglia
0: è Sentra. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama l'800 700 832.
2: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
3: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin.
4: Katia Plin Plin. Ah sì, scusa, Plin Plin.
3: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
5: Buongiorno alla redazione, sentiamo le news dalla capitale.
6: Buongiorno da Salvatore Lordi, l'attore italiano Davide Iacopini è ricoverato in gravi condizioni nel reparto di terapia intensiva all'ospedale San Camillo di Roma dopo essere stato aggredito la sera di lunedì 5 ottobre nel quartiere Monteverde mentre era sul suo monopattino. La procura di Roma ha aperto un fascicolo e indaga per tentato omicidio. I carabinieri stanno dando la caccia ad una microcarnera. Maltempo, piogge e temporali in queste ore nella capitale, allagamenti nelle stazioni della metro, alberi caduti nella zona nord, 120 gli interventi dei vigili del fuoco, disagi in centro, chiuso un tratto della metromare per caduta rami, segnalazioni e richieste di aiuto anche a Guidoni e lungo il litorale laziale da Tarquinia al Pontino, oggi ancora allerta gialla. La Guardia di Finanza ha sequestrato a Terracina un parcheggio abusivo di 2000 metri quadri adibito alla sosta dei turisti diretti a Ponza, completo di un ufficio in legno per i pagamenti. L'area è stata bloccata per violazione dei vincoli di tutela paesaggistica e urbanistica, portando alla denuncia in concorso del gestore e del proprietario del terreno. Borse, partenza in rosso per quelle europee, frenate dal rialzo dei prezzi del petrolio e dei rendimenti dei titoli di Stato in un contesto di persistenti tensioni geopolitiche in Medio Oriente. Nelle prime contrattazioni Milano perde l'1,27%. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
5: Che puntualità, sono le 10.

0: fino alle 13 un po' di ricordi nell'anno in cui c'erano le musicassette, il lato A 45 minuti, la giravi per registrare gli altri 45 minuti. Era quest'anno qui.
1: Rhythmic History 95.

0: Roma, il ritmo della capitale.
1: Ciao Gianmarco.
0: Ma quanto sei sexy con questa voce, spero che non sia un segnale da parte tua, da parte di qualcun altro. Comunque, detto ciò, buongiorno, eh? Ci ritroviamo a vivere, come detto, anche questa seconda parte della mattinata del giovedì 8 di ottobre. Questo weekend a Capannelle parte lo Urban Land Tattoo Expo e oggi, tempo permettendo, c'è il party inaugurale, l'ingresso gratuito, poi da domani fino a domenica la convention vera e propria con centinaia di tatuatori, street art e spettacoli, con un grandissimo interesse vista la crescente passione per i tatuaggi in tutta la città, anche se, attenzione, un'indagine dell'Istituto Superiore di Sanità sostiene che quasi 2 romani su 10, quindi non pochissimi, tra i tatuati chiaramente parliamo, vorrebbe rimuovere almeno un tatuaggio che si è fatto magari in una fase della vita e ha detto no, non lo voglio più, ho fatto una stupidaggine per non dire altro, e adesso io qua chiamo in causa proprio te con il tuo racconto onesto, il tatuaggio di cui ti sei pentito, per chi era, che significato aveva all'epoca, per quanto tempo fa te lo sei fatto, poi come è andata a finire, nel senso l'hai tolto, l'hai rimasto lì, lo nascondi in qualche modo, insomma raccontamelo con un audio WhatsApp, con un messaggio vocale al 393 0119 119. Voglio sapere tutto quanto di quel tatuaggio che hai fatto tempo fa e di cui ti sei pentito.

0: strana vita.
1: Casini si fanno pure con tatuaggi, magari in una fase della vita ti tatui qualcuno con qualcosa e poi te ne penti. È un film già visto. Anche secondo i dati dell'Istituto Superiore di Sanità, 2 romani su 10 qualcosina vorrebbero toglierselo dalla pelle, o comunque l'hanno fatto. Ci sono i vostri messaggi, le vostre storie, continuate a inviarle tramite messaggio, soprattutto vocale ma anche scritto, va bene? 393 0119 119. Il messaggio di Francesca dice: io e la mia migliore amica ci siamo tatuate lo stesso cuoricino, però poi abbiamo litigato dopo una vacanza insieme. 10 anni di amicizia buttati al vento, finiti per le pulizie in casa a Gallipoli. Ma dai, su. Però in realtà una vacanza insieme un po' lo spartiacque, o solidifica ancora più un'amicizia, oppure quando torni cominci piano piano allontanarti. Ciao, sono Marco, tribale sul braccio, fatto a 18 anni perché volevo sembrare uno tosto. Mia figlia l'altro giorno mi ha chiesto: perché ti sei disegnato il logo di una palestra? Questa pesante, umiliazione totale.
2: Dimensione Suono Roma.

0: gioco su Dimensione Suona Roma.
1: Hai un bar, un ristorante, un'attività Horeca? Con Aureca la spesa arriva dritta al tuo locale. Compra al cash and carry e prenota la consegna. Oppure ordina al nostro servizio delivery. Tu pensi al business, alla spesa pensiamo noi. Aureca conviene sempre. Trovi tutto su aurecacashandcarry.it. Vendita riservata a partita IVA.
2: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.

0: 10 ottobre solo a Valmontone Outlet. Non fartelo raccontare. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com.
1: Chiacchiere da bar.
2: Il caffè è pronto? Il lunedì e il mercoledì alle 9.50 apriamo le porte di Chiacchiere da bar. Storie ed emozioni per iniziare la giornata. Insieme a me, Eleonora Scaiola.
1: Tante voci dal luogo più iconico della città. Chiacchiere da bar su Dimensione Suono Roma. Il ritmo della capitale.
3: Powered by
4: 4 bar, 4 appuntamenti da non perdere con Fattoria Latte Sano. Perché quando la colazione è di qualità, anche le chiacchiere hanno tutt'altro gusto. Scopri come partecipare sul lattesano.it.
5: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo, con T-Roc e Polo, a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
6: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercati Deco.
7: Ancora buongiorno, buon giovedì da Gianmarco. Pronti per lei la 4 for you, 4 hit senza pausa. Arriveremo fino al 1997, ma si parte con Anna, che tra l'altro il prossimo 20 dicembre sarà a Roma. White Girl Wasted.

Furfuriula, prima insieme di oggi alle 10.33, chiusa dal disco di gala dal 1997, Let a Boy Cry, che per quel periodo secondo me lancia un bel messaggio, è a sfidare proprio il tabù sociale secondo cui gli uomini non devono dimostrare debolezza, non devono piangere, non possono piangere, ma chi l'ha detto?

0: salita di Jesse S.M. Harper su Dimensione, suono Roma, il ritmo della capitale. Cambierà in un certo senso il modo di viaggiare, di girare nel 2027. Stiamo per scoprirlo insieme.
1: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
2: Una Veneta Cucina è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi, tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, Largo Appio Claudio 336B. Aperti anche la domenica.
3: A chi tocca col sottocosto? Fino all'11 ottobre i prodotti li paghi meno di noi. La Molisana, pasta di semola formati classici da 500 grammi, 3 pezzi, 1,99 euro.
4: La magia arriva a Roma. Dal 9 al 25 ottobre il centro commerciale Granai si trasforma nella Wizard Academy Scuola di Magia. Ogni venerdì, sabato e domenica dalle 16 alle 20 i bambini diventano protagonisti di un'avventura straordinaria. Lezioni di incantesimi, erboristeria magica e fantastici set fotografici. Ti aspettiamo al centro commerciale Granai dal 9 al 25 ottobre con ingresso gratuito. Sei pronto a scoprire quale mago si nasconde dentro di te? Seguici sui nostri canali social e resta

Italo Disco dei The Colors, tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione Sono Roma, giovedì 8 ottobre. Buongiorno da Gianmarco. Beh, la vacanzetta per chi può, per chi ha modo, nel cuore dell'autunno ci sta bene. E a proposito, c'è chi sceglie, no? Una vacanza, magari va in un posto per quello che potrà vedere, e invece c'è chi parte ormai nel quasi 2027 sperando di trovare tutto spento. Mi spiego meglio, perché si chiama turismo notturno, sarà il trend del 2027, dicono gli espertissimi del settore. L'idea è quella di organizzare il viaggio intorno a quello che succede dopo il tramonto, quando il sole cala, le luci si spengono e lì partono le varie esperienze, che possono essere per esempio l'osservare le stelle, cercare le aurore boreali, fare passeggiate notturne magari in qualche bosco, oppure anche semplicemente visitare un museo ma di sera. Destinazioni principalmente territori lontani dai grandi centri abitati, che possono offrire qualcosa magari di più prezioso proprio perché con meno luci, e quindi fanno parte dell'esperienza che abbiamo detto, quella legata al turismo notturno. L'idea è bella, secondo me, un po' sulla falsariga della slowcation, in cui bisognerà

Sono Roma, The Time, The Beat, alle 10.51 in questo giovedì mattina. Tempo anche di scoprire un po' i trend del turismo per quanto riguarda il 2027. Portiamoci avanti, non solo turismo notturno, cioè si esce soltanto dopo il tramonto e si fanno attività di ogni genere la sera, anche, che ne so, la passeggiata notturna nel bosco, il museo serale, l'osservazione delle stelle, eccetera eccetera. Ci sono tante possibilità. Un altro è lo slow luxury, si riduce qui l'ansia della vacanza perfetta, cioè basta fare troppi programmi, basta cercare la perfezione, programma iper organizzato, ritmi rilassati, soggiorni prolungati, magari per chi è possibile, e riscoperta del territorio. C'è anche la vacanza legata al benessere, la cosiddetta gymcation, cioè cresceranno nel 2027 i viaggi focalizzati sul benessere fisico e mentale con attività sportive che saranno la parte principale del viaggio. E poi c'è il turismo rigenerativo sostenibile, con una maggiore attenzione all'impatto ambientale, alla riduzione degli sprechi. Ma questo non dovrebbe esserci tutti i giorni, così chiedo. Dimensione.

0: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
2: Sì.
3: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
1: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le patate di Bologna DOP Esselunga, 1,5 kg, sono scontate del 40%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Un buon giovedì alla redazione, sentiamo gli aggiornamenti dalla capitale.
6: Buongiorno da Salvatore Lordi, maltempo, pioggia e temporali in queste ore nella capitale, allagamenti nelle stazioni della metro, alberi caduti nella zona nord, 120 gli interventi dei vigili del fuoco, disagi anche in centro, chiuso un tratto della metromare per caduta a rami, segnalazioni e richieste di aiuto anche a Guidonia e lungo il litorale laziale da Tarquinia al Pontino, oggi ancora allerta gialla. L'attore italiano Davide Jacopini è ricoverato in gravi condizioni nel reparto di terapia intensiva all'ospedale San Camillo di Roma, dopo essere stato aggredito la sera di lunedì 5 ottobre nel quartiere Monteverde mentre era sul suo monopattino. La procura di Roma ha aperto un fascicolo e indaga per tentato omicidio.

0: i carabinieri stanno dando la caccia ad una microcar nera. A Santa Marinella un cittadino onesto ha consegnato ai carabinieri uno zaino dimenticato su un treno con documenti e oltre 2.400 dollari. Grazie a rapide ricerche online, i militari hanno rintracciato il proprietario, un capitano dei vigili del fuoco statunitense, riconsegnandogli intatto tutto il suo denaro. Scuola, dopo il Cavour, occupati anche il Lattanzio e il Tullio Civita di Roma, proteste anche al liceo francese Chateaubriand, le manifestazioni contro il tetto agli stranieri voluto dal governo, ma anche per denunciare le condizioni degli istituti. Ed ora il nostro approfondimento.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: Anche oggi le borse sono partite male, anche oggi a livello internazionale crescono i timori per i ricaschi delle guerre rispetto ai costi della benzina, del gas e a una fiammata ulteriore dell'inflazione. Quindi anche oggi si guarda alla crescita dei rendimenti dei titoli di Stato. Sembra quella che viene definita una tempesta perfetta, che porterà a una situazione difficile e alla necessità per le banche centrali di rialzare i tassi. Un contesto pesante per tutti i paesi, e tutti i paesi, lo abbiamo già detto più volte, sono vicini agli appuntamenti elettorali. Vale per la Spagna, vale per la Francia, vale sempre per la Germania, per la catena di elezioni locali, e vale per l'Italia ovviamente. E oggi, proprio oggi, è al voto finale la legge elettorale. Da qui in poi ogni finestra è utile per andare al voto. Non c'è certezza che si possa arrivare fino all'autunno dell'anno prossimo, anzi, quasi tutti scommettono sul contrario. Ma il fatto è che appunto si vivono tempi difficili nel contesto internazionale, e la campagna elettorale sarà sicuramente anche l'eco di tutto questo, insieme alla contrapposizione, che peraltro è la stessa di Francia, Spagna, Germania e altrove, tra destra e sinistra. Speriamo bene.
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonoroma.it.
3: Le 11 e 3 minuti.

0: Buongiorno fino alle 13 insieme un po' di ricordi. Andiamocene nell'anno in cui in TV c'era Giochi senza frontiere, che io adoravo particolarmente, le varie squadre da rappresentare i paesi europei, percorsi assurdi e il tifo da stadio in, sul
1: la
0: divano.
1: Ritmo su dimensione con la Roma.
2: Rhythmic History 92.

0: You. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa.
1: Ascolta dal tuo smart speaker. Basta dire, Alexa, apri di messaggio.

Rosa a chiudere le 4 hit senza interruzioni su Dimensioni Sono Roma, il ritmo della capitale. De Bosa, insomma, lì essendo norvegesi c'è già un clima molto invernale. Pensate, per esempio, nella capitale 7 gradi di massima, 4 di minima, domani 3 di minima, insomma freddino con parecchia pioggia, pioggia che ne è caduta tanta nelle ultime ore sulla capitale, nubifragio nella notte, fulmini, tempesta, raffiche di vento, un sacco di interventi di vigili del fuoco. Ma un'immagine che veramente mi ha lasciato scioccato, impresso, che sta circolando sui social in queste ore, di via Palmiro Togliatti, un'auto totalmente sommersa dall'auto.

presi praticamente all'altezza della maniglia dello sportello, e un ragazzo evidentemente è bloccato in mezzo a questo lago totalmente, che è uscito fuori dal finestrino e si è arrampicato sul tetto dell'auto per sfuggire a tutta quest'acqua. Situazione critica, ce la siamo vista brutta, ragazzi.

0: Su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale nubifragio. Questa notte a Roma abbiamo parlato delle temperature della Norvegia, 6 gradi, 5 gradi, 3 gradi di minima, non le minime o le massime di Roma, chiaramente sono molto più nella norma. Va bene, sentiamo che c'è di nuovo per quanto riguarda la musica questa settimana.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Movejo, Melody! David Guetta and Hypaton, You and I, Me and You. Discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Da Dem Supermercati arriva il sottocosto. Dal 2 all'11 ottobre, grandi marche a prezzi da non perdere. Pasta ripiena Fini, gran classici, vari tipi, 250 grammi, 99 centesimi. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
4: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier.

0: Trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladie.it.
1: Il 10 ottobre esplode lo stile. A Valmontone Outlet è Fashion Fiesta. Tre articoli ti aspettano con l'incredibile 70% di sconto sul prezzo outlet. Hai capito bene, meno 70%. Ricorda, solo il 10 ottobre, solo a Valmontone Outlet. Non fartelo raccontare. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com.
2: La scelta è tua, Eletto. Porta azzurra, fine della storia. Porta rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
3: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
4: Al Museo di Roma, Palazzo Braschi, arriva Keith Haring. Una mostra straordinaria con oltre 140 opere dedicata a un grande artista del Novecento che ha saputo trasformare la linea in linguaggio pubblico, la strada in arte e l'immagine in messaggio universale. Keith Haring a Roma, fino all'11 aprile 2027. Info e biglietti su museodiroma.it. Radio Partner, Dimensione Suono Roma.
5: Nell'arena delle offerte, Habemus sotto costo.
6: Il cliente dà il suo verdetto. Pollice in su per Pewex. Fino all'11 ottobre Nutella 950 grammi a 4,99 euro. E pan bauletto bianco 400 grammi a 79 centesimi. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.

date dal 90 ad oggi su Dimensioni Sono Roma, storia di molti di noi. Usciamo magari per far festa la sera, per fare serata, divertirci con gli amici. Dopo un'ora però che siamo in questo locale, magari già cerchiamo una sedia per sederci, male alla schiena, le ginocchia. Ecco, a Torino hanno pensato al posto perfetto per noi che ci rivediamo in questa situazione. Infatti nel weekend c'è questo evento, si chiama Sponda Fest, in cui oltre la musica, oltre il divertimento eccetera eccetera, è prevista anche un'area dove prendersi una pausa dalla movida. Ci sono poltroncine comodissime, ci sono addirittura le coperte perché le temperature di notte cominciano un pochino a irrigidirsi, e le bevande analcoliche. L'idea è quella di offrire a chiunque volesse uno spazio per fermarsi, rilassarsi, recuperare un po' di tranquillità quando diciamo che intorno gli stimoli cominciano a diventare troppi. Ecco, se una volta, io pensavo a questa cosa, che se una volta ambivamo, che ne so, al divano, al tavolo VIP, le bottiglie da bere, adesso cerchiamo invece il divanetto comodo in cui rilassarci, aspettare che tutto finisca, che l'amico ci dica: andiamo, vai, si è fatta una certa, torniamo a casa.

0: Straits, il nuovo singolo, il nuovo percorso artistico di Miley. Su Dimensione sono Roma, il ritmo della capitale. Tempo anche di ascoltare qualcosa di nuovo. Arriva.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club.
3: Mi sento coinvolto nelle scelte musicali della mia radio preferita.
2: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie wild.
2: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
4: Una Veneta Cucine è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio e puoi pagare a 24 mesi tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, Largo Appio Claudio 336B. Aperti anche la domenica.
5: A chi tocca col sottocosto! Nei nostri supermercati, fino all'11 ottobre, i prodotti li paghi meno di noi! Nutella Ferrero, confezione da 950 grammi, 4,99 euro. Supermercati, i prezzi lavora,
6: risparmio di qualità. La bellezza non è solo un dettaglio, è come ti senti. Dal 10 al 18 ottobre il Festival della Bellezza ti aspetta da Maximo Shopping Center, con un ricco programma di appuntamenti dedicati al benessere e alla cura di sé, consulenze personalizzate, trattamenti gratuiti e tante occasioni per concederti un momento speciale. Scopri di più su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentino 865, Roma.

0: La sua musica ci fa ballare da decenni e insomma chiunque ha qualche bel ricordo legato a una sua canzone. David Guetta che ogni tanto pesca anche nomi interessanti, stavolta l'ha fatto dal nostro territorio con Hypaton. You and I, Me and You.
1: Dimensione Suono Roma.

delle novità della settimana ritrovata in questo giovedì mattina. Tra l'altro, David Guetta, che è partito dai club di Parigi, proprio notizia delle ultime ore, è stato rieletto per la sesta volta dai lettori di DJ Mag come il miglior DJ nel pianeta. È un risultato che nessuno dei suoi colleghi aveva raggiunto, infatti quelli più vicini, Martin Garrix e Armin Van Buuren, sono fermi a 5. Lui ha detto, si è detto entusiasta e onorato. Silenzio.

0: Ratata di Mahmood su Dimensione Suono Roma e adesso si torna in redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
4: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
5: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: proietti. Sono stati circa 120 gli interventi effettuati dalla sala operativa del Comando dei Vigili del Fuoco di Roma nella notte, dalle 20 di ieri alle 8 di questa mattina, a seguito delle condizioni meteorologiche avverse che hanno interessato il territorio di Roma e della provincia. Le richieste di soccorso hanno riguardato principalmente le conseguenze della pioggia e del forte vento che hanno provocato la caduta di diversi alberi e rami, di pali della rete telefonica e numerose infiltrazioni d'acqua all'interno delle abitazioni. Nel corso della notte un albero è caduto su un'auto. Nell'incidente non si sono registrati feriti. Le squadre dei Vigili del Fuoco sono impegnate nelle attività di soccorso e di messa in sicurezza delle aree interessate dagli effetti del maltempo. E a causa delle forti piogge nel Colosseo sono stati chiusi al pubblico i sotterranei. Lo scrive sui social il Parco Archeologico del Colosseo, precisando che l'arena e l'attico restano aperti ma saranno chiusi non appena ce ne fosse la necessità. È ancora grave l'attore Davide Iacopini, ricoverato in terapia intensiva a San Camillo. La procura ha avviato un'inchiesta per tentato omicidio. Si cerca la minicar nera grazie alle telecamere della zona. Cambiamo argomento. Roma ospita fino ad oggi, 8 ottobre, l'annual meeting dei 13 comitati nazionali di Young Women. Al centro del confronto, le alleanze tra governi, imprese e società civile necessarie per accelerare la parità di genere, mobilitare nuove risorse e sostenere concretamente i diritti e l'empowerment di donne e ragazze. È la prima volta che il summit internazionale delle NATCOM si svolge in Italia. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Mezzogiorno e un minuto.
2: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
1: E buongiorno, giovedì 8.

entriamo nell'ultima oretta insieme di oggi qua su Dimensione Sono Roma. Io sono Gianmarco Callari. Torniamo in un anno in cui noi credevamo che nel passaggio dal Novecento al nuovo millennio sarebbe cambiato in pochissimi minuti tutto, e poi alla fine invece non cambiò niente. Era l'anno di questa dei Franciaffer. Dimensione Sono Roma. Rhythmic History 2000.

ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione Sonora, ma quasi ora di pranzo, noi rimaremo un po' in quel mood lì perché dobbiamo scoprire quello che è stato appena eletto il miglior bar del mondo.

Edoardi Milchi su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Dicevamo, si parlava di bar migliori del mondo, il bar migliore del mondo appena eletto. Conferma per Bar Leone di Hong Kong per il secondo anno consecutivo, che è stato appunto eletto il miglior bar del mondo in questa importante classifica. Ne parliamo perché autore del successo è Lorenzo Antinori, è un bartender italiano, cofondatore del locale, che ha portato ad Hong Kong un modello di ospitalità ispirato alla tradizione proprio dei bar della nostra città, dei bar romani, quindi poca esclusività, poca attenzione un po' sul discorso del lusso, quello che in teoria vorrebbe un cocktail bar di un certo livello, più sostanza, drink classici eseguite con precisione, ingredienti di qualità, ambiente molto informale, sciallo proprio per dirla alla romana, ambiente fatto di legno, arredi vintage, ci sono cimeli calcistici molto romanisti, quindi anche in questo caso richiami alla nostra città e richiami alla cultura italiana, a fare da cornice anche a specialità gastronomiche, quindi non solo drink, per esempio il panino con la mortadella, anzi con la mortazza e le olive affumicate, giusto per citarne qualcuna. Scommetto che ti è venuta fame? Beh, ti credo, mezzogiorno e 16, si è fatta una certa, dai, cominciamo a

0: poco su Dimensione Suona Roma.
1: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
2: Il SUV è Smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
3: Hai un bar, un ristorante, un'attività Horeca? Con Aureca la spesa arriva dritta al tuo locale. Compra al cash and carry e prenota la consegna. Oppure ordina al nostro servizio delivery. Tu pensi al business, alla spesa pensiamo noi. Aureca conviene sempre. Trovi tutto su aurecacashandcarry.it. Vendita riservata a partita IVA.
4: La magia arriva a Roma. Dal 9 al 25 ottobre il centro commerciale Granai si trasforma nella Wizard Academy Scuola di Magia. Ogni venerdì, sabato e domenica dalle 16 alle 20 i bambini diventano protagonisti di un'avventura straordinaria. Lezioni di incantesimi, erboristeria magica e fantastici set fotografici. Ti aspettiamo al centro commerciale Granai dal 9 al 25 ottobre con ingresso gratuito. Sei pronto a scoprire quale mago si nasconde dentro?

0: loro di te? Seguici sui nostri canali social e resta sempre aggiornato.
1: Dunque vediamo: spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
2: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
1: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
2: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
3: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid chilometri zero da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo con T-Roc e Polo a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
4: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie, un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più partecipa al super concorso Deco, vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre, montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
5: Vabbè, quindi veniamo al dunque, che si mangia di buono oggi? Nel frattempo, mentre decidiamo, direi di

L'energia, l'entusiasmo del 1994, quando ero piccolo, con questo disco di Corona, Baby Baby, appunto dal 94, Rhythmic History, che chiude un'altra 4 for you.

0: 54 Ultra, Talk to You su Dimensione, suono Roma, il ritmo della capitale. Voglio parlare proprio con te, ma la sai una cosa che dormire bene cambia la tua giornata? Ma va, dirai. Però scopri il nuovo store Dorelan Roma Prati, direttamente nel cuore della capitale. Uno spazio interamente dedicato al tuo benessere, dove provare il comfort unico dei materassi Dorelan e trovare quello perfetto per te. In più, tantissime promozioni con sconti dedicati e prezzi garantiti. Visita lo store in circonvallazione Clodia 66, zona Piazzale Clodio. Aperti dal martedì al sabato dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19. Dorelan Roma Prati, dormire bene, vivere meglio.
1: Sveglia, gladiatori!
2: Purtroppo una mucca è finita nella piscina di una spa. Noi però questa mattina in esclusiva abbiamo l'audio della mucca nell'esatto momento in cui poi è stata tratta in salvo.
3: Quando hanno cominciato a tirare la fuori, la mucca ha cominciato a dire: oh, io ho prenotato! Oh.
4: Dal lunedì al sabato, dalle 6 alle 10, la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: aumentano con l'incredibile 70% di sconto sul prezzo outlet. Hai capito bene? Meno 70%! Ricorda, solo il 10 ottobre, solo a Valmontone Outlet. Non fartelo raccontare! Info e condizioni su valmontoneoutlet.com.
1: Dunque vediamo: spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
2: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
1: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
2: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
3: Nell'arena delle offerte, Habemus sotto costo. Il cliente dà il suo verdetto. Pollice in super Pywex. Fino all'11 ottobre, Molisana, pasta di semola 500 grammi, 3 pezzi, 1,99 euro. Petti, passata extra fine 700 grammi, 89 centesimi. Pywex, l'entusiasmo di servirvi.

0: a causa o per merito, sì, ognuno poi sceglie la propria, sì, del tempo, sì, questo tempo grigio, la tempesta che c'è stata, questa, la raggiante Xenia. Benvenuta!
1: No, no, assolutamente sì, non sì, per il tempo, ma nonostante questo tempo, sì, tremendo, io sono oggi particolarmente felice, mi ha visto ballare in tutta la stanza perché ho avuto una bella notizia.
0: Che bello, grande.
1: Vai, felicità.
0: Vabbè, insomma, quindi...
1: Ah, ma non è mio quel gratta, no.
0: Hai vinto un bel po' di soldi, siamo contenti per te.
1: No, magari.
0: Non era questo.
1: Te l'ho promesso che se mai, sì, insomma, ma vincessi.
0: Basta poco, qualcosina.
1: Ma giusto un po'.
0: E invece c'è chi l'ha vinti ma non l'ha vinti al tempo stesso.
1: Come?
0: Cioè sì, però no, capito?
1: Cioè?

0: Isso, dimensione sonoro, ma il ritmo della capitale. Senti che ha fatto questo qua, Xenia. Allora, un uomo della provincia di Cosenza ha comprato due gratta e vinci,
1: sì,
0: non vincenti. Li ha strappati a metà. Ok? Ha unito
1: un art attack,
0: come facevamo noi da piccoli. Ha unito la metà di uno del primo non vincente con la metà del secondo vincente. Li ha proprio ha fatto combaciare diciamo il taglio. Ha unito i due biglietti con lo scotch che uniti davano la percezione di aver vinto 10 milioni di euro. Quindi lui si è presentato e ha detto: ragazzi, io ho vinto 10 milioni di euro, datemeli su, via, eccoli qua, questo è il biglietto.
1: Perfetto.
0: Chiaramente poi dalle verifiche è risultato che non era vincente, anzi erano due biglietti non vincenti uniti con nastro adesivo, adesso è nei guai per tentata truffa.
1: Ma,
0: però
1: ricordiamo che questi biglietti hanno un codice, sono
0: un codice.
1: Cosa tagli?
0: Cioè, anche se vinci 2 euro, amico, passano scansionano il codice e poi verificano se effettivamente la vincita
1: è
0: reale.
1: Apprezzo l'impegno, perché io lo sto immaginando mentre fa l'art attack con il
0: diciamo
1: con
0: non proprio una volpe,
1: no,
0: forse quello no,
1: assolutamente no.

0: molto bene. Cos'è?
1: La capitale.
0: Ah, beh.
1: Sì. Entro talmente a lupo nell'ascoltarla che.
0: Per me la canti così. I Can Wait, Bob Sinclair, l'ultimo disco insieme di oggi. Su Dimensione Sono Roma e adesso spazio.
1: Tu non
0: Celia.
1: Mi devi dare il là perché io parto con tutte le note.
0: Il
1: là. La.
0: Le note dopo quali sono?
1: Poi te lo dico.
2: Il ritmo della capitale ti segue anche in giro o in movimento.
3: Ascoltaci dall'app di Dimensione Suono Roma.
4: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Castel Romano Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
5: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le Sorelle Plin Plin.
6: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin.
7: Katia Plin Plin. Ah sì, scusa.
6: Plin plin! Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin plin!
8: Se il prezzo di luce e gas è basso e trasparente,
9: è Sentra.
8: Se la bolletta è semplice da leggere,
9: è Sentra.
8: Se l'assistenza clienti risponde davvero,
9: è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, bollette semplici e un'assistenza vera.
8: L'energia in famiglia,
9: è Sentra. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama l'800 700 832.
1: Buon pomeriggio dalla redazione, arrivano le notizie dalla capitale.
10: Buon pomeriggio da Francesca Proieti. Tragedia in un'autofficina a Roma. Un uomo è morto in seguito all'esplosione della sospensione di un camion nella zona di Casal Monastero al Tiburtino. Nonostante le manovre di rianimazione, per lui non c'è stato nulla da fare. Sono stati i vigili del fuoco a intervenire intorno alle 11 di questa mattina. Sul luogo dell'incidente ci sono i sanitari del 118, il personale Spresal dell'ASL e la Polizia di Stato per gli accertamenti di competenza e la ricostruzione della dinamica dell'accaduto. Presente anche il magistrato di turno. Il nubifragio che si è abbattuto oggi ha creato grosse difficoltà in città. Continue le chiamate ai vigili del fuoco che hanno eseguito circa 120 operazioni dalle 20 di ieri alle 8 di questa mattina. Le richieste di soccorso hanno riguardato principalmente le conseguenze della pioggia e del forte vento che hanno provocato la caduta di diversi alberi e rami, di pali della rete telefonica e numerose infiltrazioni d'acqua all'interno delle abitazioni. Un tubo è esploso nel sottopasso che collega l'Esquilino a San Lorenzo e Castro Pretorio. Il getto d'acqua ha creato un lago che ha reso impossibile procedere. Nel corso della notte un albero è caduto su un'autovettura. Nell'incidente non ci sono stati feriti. A causa delle forti piogge nel Colosseo sono stati chiusi al pubblico anche i sotterranei. Lo scrive sui social il Parco Archeologico del Colosseo, precisando che l'arena e l'attico restano aperti ma saranno chiusi non appena ce ne fosse la necessità. È ancora grave l'attore Davide Jacopini, ricoverato in terapia intensiva a San Camillo. La procura ha avviato un'inchiesta per tentato omicidio. Si cerca la minicar nera grazie alle telecamere della zona. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: 13 passate da un minuto.
2: Adesso, now, subito.
3: Altro hit senza interruzioni.
1: Giovedì 8 ottobre in pausa pranzo con me, io sono Xenia, ciao a te che in questo momento sei in auto, in giro per la capitale oppure impegnato in varie faccende, come sempre.

Ma noi comunque ci diamo da fare, perché ci sono un sacco di cose da portare avanti ed impegni, con sempre la colonna sonora perfetta, che è quella delle hit più ritmate dal 90 ad oggi. Intelligenza artificiale, ne abbiamo parlato, ne parleremo e continueremo a farlo. Questa volta però direi

0: Katy Perry, Roar, tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione Suono Roma. E lo sappiamo, dormire bene cambia la giornata. Scopri il nuovo store Dorelan Roma Prati, nel cuore della capitale. Uno spazio interamente dedicato al tuo benessere, dove provare il comfort unico dei materassi Dorelan e trovare quello perfetto per te. In più, tantissime promozioni con sconti dedicati e prezzi garantiti. Visita lo store in circonvallazione Clodia 66, zona Piazzale Clodio. Aperti dal martedì al sabato, dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19. Dorelan Roma Prati. Dormire bene, vivere meglio.
1: Novità.
2: Novità.
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Uzel, French Montana, Shine. David Guetta and Hypaton, You and I, Me and You. Discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
4: A chi tocca col sottocosto! Nei nostri supermercati, fino all'11 ottobre, i prodotti li paghi meno di noi. Tuborg, birra in bottiglia da 66 cl, 89 centesimi.
5: Supermercati Pim, i prezzi migliori.
6: Al Museo di Roma, Palazzo Braschi, arriva Keith Haring. Una mostra straordinaria con oltre 140 opere dedicata a un grande artista del Novecento che ha saputo trasformare la linea in linguaggio pubblico, la strada in arte e l'immagine in messaggio universale. Keith Haring a Roma, fino all'11 aprile 2027. Info e biglietti su museodiroma.it. Radio Partner, Dimensione Suono Roma.
7: La bellezza non è solo un dettaglio, è come ti senti. Dal 10 al 18 ottobre il Festival della Bellezza ti aspetta da Maximo Shopping Center, con un ricco programma di appuntamenti dedicati al benessere e alla cura di sé, consulenze personalizzate, trattamenti gratuiti e tante occasioni per concederti un momento speciale. Scopri di più su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentina 865 a Roma.

dice che è Iris, un robot dotato e mosso dall'intelligenza artificiale. La cosa particolare è che non è il classico robottino con quattro o sei ruote. Iris consegna pacchi

domicilio. È alta circa un metro e mezzo, poco meno di un metro e mezzo, ha due gambe articolate con una ruota alla base di ciascuna e può trasportare pacchi fino a circa 15 kg e raggiungere i 6 km orari. L'idea delle gambe serve a risolvere uno dei problemi dei normali robot da marciapiede, quindi scale, marciapiedi regolari, buche e ostacoli. Iris li salta tutti e dovrebbe riuscire persino a salire le scale e a entrare e uscire dai furgoni. Quindi adesso, insomma, è stata sostituita, tra virgolette, anche questa figura, no? Dei corrieri. Il funzionamento è abbastanza curioso perché Iris riceve il pacco, si dirige autonomamente verso l'indirizzo dove consegnarlo, può essere monitorata a distanza da un operatore umano, ma questo fa parte della sperimentazione perché poi potrebbe andare da sola, e arrivata a destinazione può effettuare una consegna con il destinatario presente oppure lasciare il pacco secondo le modalità previste dalla sperimentazione. Ed è un robot che può lavorare anche in orari in cui normalmente sarebbe difficile avere un corriere umano. Stiamo andando verso un nuovo mondo e sicuramente una nuova realtà. Però io dico, abbiamo bisogno della consegna dei pacchi di notte? Facciamo

0: dimensione sonora, ma il ritmo della capitale. E dal robot Iris in Inghilterra passiamo alle auto, in particolare al modo di fare i parcheggi a Philadelphia in America. È partita una gara non ufficiale a cui almeno io avrei voluto partecipare. Te ne parlo tra poco.
1: Dimensione suona Roma. You make me feel alive.

0: Anima, Beautiful, su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Dunque, il 3 ottobre si è tenuta a Head House Plaza, nel quartiere Society Hill di Filadelfia, la prima edizione della Philadelphia Parallel Parking Association Championship. È più complicato il nome di quello che è poi in sé la gara. Un vero e proprio campionato di parcheggio parallelo. La cosa divertente è che quasi 900 persone avevano fatto domanda per partecipare, ma soltanto una parte sono riusciti a farlo per davvero. C'erano tre prove per superare questa gara di parcheggi, ovviamente una gara non ufficiale, una cosa tra amici. Tre prove, one shot, quando riesci ad avvicinarti al marciapiede con una sola manovra. Quando succede a me, mi faccio l'applauso da sola. Tight squeeze, cioè infilare la macchina in uno spazio strettissimo facendo il minor numero possibile di manovre. Underdures, cioè parcheggiare mentre intorno vengono create distrazioni e confusione per simulare la situazione reale della strada. Non erano poi consentite le telecamere posteriori oppure l'assistenza al parcheggio, quindi non c'erano tutte questi suoni che io odio. Io ho iniziato a guidare una 500 d'epoca, non avevo neanche il cambio, c'era la doppietta, quindi figuriamoci tutti questi suoni che ci servono a tenerci in allerta. Guidare la macchina è guidare la macchina, cioè io il parcheggio lo devo fare io senza nessun assistente. È vero che è più comodo, però vuoi mettere poi dopo la figata? Alla fine non bastava essere tecnicamente bravi, ma perché i giudici valutavano anche competenza, stile e spettacolarità, e ha vinto questo signore che si chiama Mario One Shot Marzucca.
1: Che erdai e sia con te.
2: Giro di saluti.
3: Buonasera Don Chiscione, ma lo sai chi ti saluta?
2: Vai.
3: Sofia, Randall e Simona. Dai, sei stato mega galattico.
2: Ma grazie di cuore.
4: Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
2: Ciao family!
1: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it. Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di che fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
5: La magia arriva a Roma. Dal 9 al 25 ottobre il centro commerciale I Granai si trasforma nella Wizard Academy Scuola di Magia. Ogni venerdì, sabato e domenica dalle 16 alle 20 i bambini diventano protagonisti di un'avventura straordinaria. Lezioni di incantesimi, erboristeria magica e fantastici set fotografici. Ti aspettiamo al centro commerciale I Granai dal 9 al 25 ottobre con ingresso gratuito. Sei pronto a scoprire quale mago si nasconde dentro di te? Seguici sui nostri canali social e resta sempre aggiornato.
6: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo, con T-Roc e Polo, a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
7: Legnarte, prodotti perfetti fatti per durare una vita, oggi a metà prezzo. Negli showroom di Roma e Pescia Romana, fino al 31 ottobre, sconti fino al 50% su tutta la merce esposta in negozio. Materiali di qualità, produzione artigianale propria e design senza tempo per ambienti unici grazie al calore del legno. Legnarte.com, il calore dell'artigianato.

0: 16:48, è tempo di novità ed è tempo anche di magari ballare sotto la pioggia. Grande successo su TikTok e diversi social, ma adesso è arrivato anche qui Muvetio Maladie.
1: Dimensione Suono Roma, novità.
2: Shout out to my man Muvetio, because everybody here is so sick. Say my name.

di questa settimana su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Io ogni volta provo a ballarla, ma lo faccio male. Per chi non lo sapesse, questa è stata una canzone, è ancora una canzone molto utilizzata da coloro, i content creator che ballano insomma fanno le varie coreografie. Io ci ho provato, ma io e la danza siamo proprio agli estremi opposti. Solo che ero particolarmente attratta dal ritmo di questa canzone, che ho detto ma dai, anche se sono un pezzo di legno ci provo anche io. E quei video che ho registrato, che posso vedere soltanto io, sono conservati nelle bozze e resteranno lì per sempre.

0: DJ Gaja, Jason Derulo, Michiko, tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione Suono Roma. 13:58, è tempo di andare in redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Castel Romano Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
4: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
7: Sì.
8: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
6: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
0: Adesso linea alla redazione per gli ultimi aggiornamenti dalla capitale.
9: Buon pomeriggio da Francesca Proietti. Tragedia sul lavoro in un'officina in via Rocca di Cave, in zona Sette Camini. Sul posto vigili del fuoco, Ares 118, polizia e personale Spresal dell'ASL. A quanto riferito dai vigili del fuoco, l'uomo è morto per l'esplosione di un soffietto delle sospensioni pneumatiche di un camion. Inutili per lui i soccorsi, sono in corso accertamenti sulla dinamica. Un altro dramma si è consumato invece questa notte allo stabilimento Amazon di Roma Sette Camini. Un ragazzo di 25 anni è deceduto durante il turno di lavoro a causa di quello che sembrerebbe essere stato un malore. Richiesto un intervento ai soccorsi, per il giovane non c'è stato nulla da fare. Sotto shock i colleghi del giovane, cordoglio espressa dalla stessa Amazon. Si è presentato ieri alle 18 alla stazione dei carabinieri di Gianicolense lo studente universitario 26enne colpito con un calcio dal passeggero di una minicar nera mentre percorreva via Pofoa a bordo di un monopattino. Il ragazzo ha confermato così la dinamica denunciata in precedenza da una donna colpita poco prima alla nuca in modalità analoghe. In entrambi i casi la macchina si è poi dileguata senza lasciare tracce. I giudici della prima corte d'assise di Roma hanno respinto durante l'udienza che si è celebrata questa mattina l'istanza per una perizia psichiatrica su Francis Kaufman, l'americano imputato per aver ucciso la moglie Anastasia e la figlia Andromeda di 11 mesi. Il 26 ottobre è prevista la requisitoria del pubblico ministero. La sentenza di primo grado è prevista per il 5 novembre. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: 14:01.
1: Ritmi History. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.

chiedo di metterti alla prova, di giocare con me e chiaramente con Xenia Letica. Come si gioca? Farò una domanda estrapolata proprio da un quiz online, quindi la risposta può essere o vero oppure falso, ma io ho bisogno della motivazione alla risposta, quindi vero perché, falso perché. Mi raccomando, si gioca solo ed esclusivamente con messaggi audio, prendiamo in considerazione solo gli audio inviati alla diretta. Informazioni utili in caso di allagamento, quindi attenzione perché oggi più che mai è importante. In caso di allagamento, l'acqua piovana, se aspirata nei cilindri, può danneggiare il motore. Affermazione vera oppure falsa? 393 0119 119, dai che so che la sapete e questa è anche molto utile. In caso di allagamento, l'acqua piovana, se aspirata nei cilindri, può danneggiare il motore. È vero e perché? È falso e perché? Dimmelo tu con un audio WhatsApp al 393 0119 119. Vai con i messaggi, buon segnaletica a tutti.

0: senza firmarsi, pronto?
1: Ciao.
0: Chi è? Pronto.
1: Ciao Xenia.
0: Ciao.
1: Ma spero che sia vera come cosa. Anche perché l'acqua nel motore fa sempre male. Credo.
0: Vediamo se c'è qualcuno che è stato più preciso. Aiuto? Pronto? Pronto?
2: Buongiorno, buongiorno. Scusate la musica iniziale. Allora, verissimo, verissimo, sì, che l'acqua nei cilindri non è che può danneggiare, danneggia e fa spegnere il motore perché non permette più la combustione. E ancora più grave, se si è in qualche sottopassaggio, si rimane fermi lì, impossibilità di uscire, con conseguenze dannose. Quindi è questo, i cilindri si riempiono di acqua e non permettono più la combustione, quindi il motore si blocca.
0: Ragazzi,
2: ciao, buon pomeriggio a tutti. Pasquale
0: qui,
2: autista di TIR, ecco, da Roma Fiumicino.
0: Autista, bravo Pasquale.

non si può comprimere. Quando il pistone tenta di comprimere l'acqua dentro il cilindro, lo sforzo blocca il movimento del pistone di colpo e il danneggiamento conseguente del motore. Grazie per aver giocato a

0: poco su Dimensione Suono Roma.
1: Una Veneta Cucine è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi, tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, largo Appio Claudio 336B. Aperti anche la domenica.
2: Chiacchiere da bar.
3: Il caffè è pronto? Il lunedì e il mercoledì alle 9.50 apriamo le porte di Chiacchiere da bar. Storie ed emozioni per iniziare la giornata. Insieme a me, Eleonora Scaiola.
2: Tante voci dal luogo più iconico della città. Chiacchiere da bar su Dimensione Suono Roma. Il ritmo della capitale.
4: Powered by.
5: Quattro bar, quattro appuntamenti da non perdere con Fattoria Latte Sano. Perché quando la colazione è di qualità, anche le chiacchiere hanno tutt'altro gusto. Scopri come partecipare su lattesano.it.

0: Esatto! Ricorda, solo il 10 ottobre, solo a Valmontone Outlet. Non fartelo raccontare! Info e condizioni su valmontoneoutlet.com.
1: Da Dem Supermercati arriva il sottocosto. Dal 2 all'11 ottobre, grandi marche a prezzi da non perdere. Pampers Baby Dry quadripacco, 18,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati.
2: Nei supermercati Dem.
1: Ogni giorno il meglio.
3: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
4: Il SUV è Smart. E la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
5: La scelta è tua, Eletto. Porta azzurra, fine della storia. Porta rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
6: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
7: Sotto l'acqua, sotto una tempesta, ma pur sempre con... Dimensione Suono Roma e la carica ad energia di 4 hit che arrivano subito senza alcuna interruzione.

0: L'amour toujours, Gigi D'Agostino, ad rallegrare, ad allietare questo giovedì 8 ottobre con Dimensione Suono Roma, e tra poco arriverà anche il nostro esperto di due ruote, Emiliano Cantagallo.
1: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
2: Allora Rino, scusami se uso la radio per una cosa personale.
3: Vai pure, figurati.
2: Allora ragazzi, scusate, questo è per voi, Scambio biglietto per il concerto degli Oasis con un trilocale a Piazza Navona.
1: La notte dei gladiatori. Dal lunedì al venerdì, da mezzanotte alle tre, la notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
4: Sotto a chi tocca col sottocosto. Fino all'11 ottobre i prodotti li paghi meno di noi. Mulino bianco, plum cake classico, confezione da 330 grammi, 1,49 euro. Supermercati Tim, per farmi lavorare.
5: Dunque vediamo: spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
6: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
5: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
6: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
7: Il 10 ottobre esplode lo stile. A Valmontone Outlet è Fashion Fiesta. Tre articoli ti aspettano con l'incredibile 70% di sconto sul prezzo outlet. Hai capito bene, meno 70%. Ricorda, solo il 10 ottobre, solo a Valmontone Outlet. Non fartelo raccontare. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com.

0: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
2: Ad oggi. Il ritmo della capitale.
3: Dimensione Suono Roma. Il ritmo della capitale.

0: fai da Conad. Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
1: Se il prezzo di luce e gas è basso e trasparente,
0: è Sentra.
1: Se la bolletta è semplice da leggere,
0: è Sentra.
1: Se l'assistenza clienti risponde davvero,
0: è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, bollette semplici e un'assistenza vera.
1: L'energia in famiglia
0: è Sentra. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama l'800 700 832.
2: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

Stabilimento Amazon di Roma Sette Camini. Un ragazzo di 25 anni è deceduto durante il turno di lavoro a causa di quello che sembrerebbe essere stato un malore. Richiesto l'intervento ai soccorritori, per il giovane non c'è stato nulla da fare. Sotto shock i colleghi del giovane. Cordoglio espresso dalla stessa Amazon. Tragedia sul lavoro a Casal Monastero. Un uomo è morto questa mattina all'interno di un'autofficina in via Rocca di Cave dopo essere rimasto gravemente ferito nell'esplosione di un soffietto delle sospensioni pneumatiche di un camion. L'incidente è avvenuto intorno alle 11. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco e dei sanitari dell'Ares 118 che hanno prestato assistenza all'uomo.

0: l'uomo e avviato le manovre di rianimazione. Le operazioni di soccorso e i successivi accertamenti si sono svolti sotto il coordinamento delle autorità intervenute. La caccia alla banda della microcarnera che ha aggredito brutalmente Davide Jacopini, l'attore di 42 anni ricoverato in terapia intensiva al San Camillo, continua, si allunga l'elenco delle persone aggredite dal gruppo. Ieri uno studente romano si è presentato alla stazione dei carabinieri gianicolense e ha denunciato di essere stato colpito con modalità analoghe a quelle subite proprio da Jacopini. Chi indaga non esclude dunque che gli autori possano essere gli stessi che hanno compiuto le due azioni simili, sempre nella stessa zona, quella del quartiere Monteverde. Chiudiamo invece con la musica. Domani Saldavinci è in concerto all'Auditorium Conciliazione. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Meno di un minuto alle 15.
2: Adesso, now, subito.
3: Altro hit senza interruzioni.
1: Mazza come corre veloce il tempo. Giovedì 8 ottobre, ciao da Xenia. Questa è la pausa pranzo di Dimensione Suono Roma, che però a quest'ora si trasforma in pausa caffè. Un momento amichevole, ci sediamo simbolicamente intorno ad un tavolo e scambiamo due chiacchiere con il sottofondo musicale delle hit più ritmate dal 90 ad oggi.
3: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
4: Rhythmic History 2000.

0: Roma.
1: I love Roma.
2: Esattamente, questo è il momento in cui Dimensione Suono Roma ti regala lo zaino ufficiale della radio. Uno zaino non in vendita, non è un gadget, può essere tuo soltanto giocando con me in questo momento. E giocare è davvero molto facile, basta uno smartphone, essere abbastanza veloci e azzeccare la risposta alla domanda. Io per facilitare il tutto ho anche previsto tre possibili risposte, chiaramente una sola è quella giusta, e per aggiudicarti lo zaino dovrai appunto inviare la risposta corretta al 393 0119 119, con SMS, messaggi scritti oppure WhatsApp audio, purché gli audio siano completi e comprensibili. Mi raccomando, quando giocate scrivete il nome, quindi chi siete, perché il vincitore verrà in diretta con me tra poco per ufficializzare la vittoria. Dunque, ieri a Vasco Rossi è stata conferita una laurea d'honoris, ma quello che voglio sapere io è come è chiamato il tour che farà Vasco qui a Roma l'anno prossimo 2027. Solo Vasco, Giubileo di Vasco o Gladiatore Vasco? 393 0119 119. Vasco Rossi sotto riflettori perché gli è stata conferita una laurea. Come è chiamato il tour che farà Vasco qui a Roma nel 2027? Solo Vasco, Giubileo di Vasco oppure Gladiatore Vasco? 393 0119 119. Vai con i messaggi e buona fortuna.
1: I love Roma.
0: I love Roma.
3: Dimensione Suono Roma. Il ritmo della capitale.

0: Roma. I love Roma.
1: Il vincitore di oggi è Simone, ma mi sembra di capire che non ce l'ha fatta, niente, non risponde più. Abbiamo provato a richiamarlo. Il vincitore di oggi è Simone. Simone, se ci stai ascoltando, è caduta la linea e proviamo a recuperare più tardi.
0: I love Roma. I love Roma.
2: Dimensione suono Roma. Il ritmo della capitale. Novità.
0: Novità.
2: Music. Le novità di questa settimana.
0: Movejo, Maladie. David Guetta and Hypaton. You and I. Me and you.
2: New music. Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
4: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
5: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo con T-Roc e Polo a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 97.

0: 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
1: La bellezza non è solo un dettaglio, è come ti senti. Dal 10 al 18 ottobre il Festival della Bellezza ti aspetta da Maximo Shopping Center, con un ricco programma di appuntamenti dedicati al benessere e alla cura di sé, consulenze personalizzate, trattamenti gratuiti e tante occasioni per concederti un momento speciale. Scopri di più su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentina 865, Roma.
2: Legnarte, prodotti perfetti fatti per durare una vita, oggi a metà prezzo. Negli showroom di Roma e Pescia Romana fino al 31 ottobre, sconti fino al 50% su tutta la merce esposta in negozio. Materiali di qualità, produzione artigianale propria e design senza tempo per ambienti unici grazie al calore del legno. Legnarte.com, il calore dell'artigianato.
3: Sotto a chi tocca col sottocosto! Fino all'11 ottobre i prodotti li paghi meno di noi! La Molisana, pasta di semola formati classici da 500 grammi, 3 pezzi, 1,99 euro.

0: Roma. I love Roma.
1: E finalmente l'abbiamo recuperato, il nostro Simone. Ciao Simo.
2: Ciao ragazzi.
1: Simone, ciao,
2: ciao,
1: ci sei.
2: Buon pomeriggio.
1: Come va?
2: Tutto bene, grazie. Voi?
1: Tutto bene, benissimo. Che stavi a fare che non riuscivamo a rintracciarti?
2: Ero in un tratto sulla Pontina dove non prendeva.
1: Ah, ecco.
2: La Pontina la conosciamo tutti, com'è?
1: Va bene, dai, ci siamo riusciti. Stai tornando a casa, Simone?
2: No, ero in giro a fare delle compere,
1: okay,
2: private.
1: Quindi cose tue, cose tue.
2: Esatto, esatto.
1: Simone, ti sei aggiudicato lo zaino rispondendo correttamente ad una domanda su Vasco Rossi. Gli è stata conferita una laurea, ha detto mai mi sarei aspettato di ricevere una laurea d'honoris. Però sappiamo che sarà a Roma nel 2027,
2: esatto,
1: per un tour particolare.
2: Esatto.
1: È un concept, no, che è stato creato per lui. E come si chiama? Solo Vasco, Giubileo di Vasco o Gladiatore Vasco?
2: Il Giubileo di Vasco.
1: Esatto!
2: Del grande Vasco.
1: Il Giubileo del grande Vasco, mi sembra di capire che sei fan, insomma, che apprezzi la sua musica.
2: Assolutamente sì, ci mancherebbe.
1: Ovvio. Come darti torto, Vasco è Vasco, non si può dire nulla. Simone, grazie per aver giocato, ma adesso tocca a te, vuoi salutare qualcuno?
2: Ma grazie a voi, vorrei salutare tutti i miei colleghi di lavoro.
1: Ok, allora noi li salutiamo, loro sanno, sapranno, quindi insomma ti riconoscono. Grazie Simone, buon rientro a casa e sempre in nostra compagnia con Dimensione Suono Roma. Ciao Simo.
2: Grazie a voi, buon
1: Ciao.
2: Pomeriggio.
0: I love Roma.
3: I love Roma. Dimensione Suono Roma. Il ritmo della capitale.

Capitale, giovedì 8 ottobre. Anche oggi non manchiamo di alzare la serranda del Mollificio Nazionale. Eh sì, perché il Mollicone è già pronto con le sue domande. Prima però arriva Samurai J, Flamenco Paranoia.

0: su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Sicuramente sarete in auto, sicuramente chi ci sta ascoltando in questo momento, pieni di paranoie perché bloccati da qualche parte. Dove siete, Mollicone? Dove sono, secondo te?
1: Non lo so, ma possono utilizzare
0: la pontina,
1: la modalità Don Don. Sto sulla pontina, sono della Dina. Diteci il posto, la via esatta fisicamente in cui vi trovate mentre ballate con Dimensione.
0: Noi ci seguiamo, siamo un GPS. Esatto. Come ti chiami e dove sei, la via esatta in cui sei in questo momento? 393 0 119 119.
2: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
3: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
2: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
3: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
4: Trovi la qualità che cerchi al prezzo che vuoi.
5: Solo nei supermercati Pewex. Perché? Perché siamo Pewex. Fino al 13 ottobre 2 kg di cosce di pollo a soli 5 euro e 3 etti di prosciutto crudo nazionale a 5 euro. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.

0: evento. Ricorda, solo il 10 ottobre, solo a Valmontone Outlet. Non fartelo raccontare. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com.
1: Una Veneta Cucina è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi, tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, largo Appio Claudio 336B. Aperti anche la domenica.

0: Che idea c'hai? Apriamo. Come uscitelo, come vestito? Apritelo.
1: Uscitelo, Annalisa. Mon amour su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Vi stiamo chiedendo dove state in questo momento, ma proprio la strada, precisamente dove siete bloccati, dove vi sta venendo la paranoia, in quale luogo.
0: Adesso c'è Fabrizio sull'Ardiatina e Ardiatina fa rima con quello che hai chiesto tu. Vogliamo sentire il contributo. L'hai detto. Con che fa rima Ardiatina?
2: Sto sulla Dina, ecco. Sto sulla Pontina, sto sulla Laurentina, sto sulla Magnina, sto sulla Ardiatina.
0: L'hai detta, la sei cercata, ma partono questi.
1: Ma non gradivo.
0: Ma allora non la devi citare, perché se lei la cita.
1: Potete citarmi una strada dove siete che io non ho mai sentito, anche ecco, in provincia di.
0: Esatto, vediamo dove. Però soprattutto la provincia, perché comunque le strade romane più o meno in un certo qual modo siamo abituati a sentirle, comunque, no? Soprattutto le famose, le grandi, come la Nomentina, l'Ardiatina, la Pontina.
1: Dai, stupitemi, e poi magari sono belle strade, quindi ci le andiamo a vedere.
0: Tutto ciò perché? Perché il New York Times, che non si fa mai.

0: fatti suoi, no, ha certo. deciso di stilare la classifica delle
1: strade più belle.
0: 10 strade più belle del mondo. E voi direte, ci saremo finiti noi dell'Italia?
1: No!
0: Sì! L'Italia sì!
1: Ah.
0: La domanda è, ma noi di Roma ci saremo finiti?
1: No!
0: E non lo sappiamo, questo te lo dirò dopo. Potrebbe essere tutto.
1: Ah, non possiamo spoilerare.
0: Chissà se c'è finita la Ardeatina, la Pontina.
1: La Lentina.
0: Vabbè, comunque.
1: 393 0119 119 per dirci dove siete. Intanto...
2: Novità.
1: Sì, perché il momento della novità è a un
0: Che cos'è? Ambarabacci Ciccoco.
1: Ad un quarto dalla fine dell'ora.
0: Sì.
1: Usual insieme a Frank Montana con David Guetta. Si chiama la nuova Shine.
0: Yeah.
2: Dimensione Suono Roma, novità.

0: State parlando del colpo di dimensione su Roma. Shaker, shaker, shaker.
1: Dai, è merito nostro. Ce lo prendiamo tutto. Mi raccomando, non togliete le mani dal volante. Non togliere le mani dal volante.
0: Shaker con la testa, con le spalle.
1: Ecco, esatto, un po' di spalla.
0: Sussultorio.
1: Magari altri ti guarda. Puoi anche abbassare il finestrino, tanto per ora non piove, e dire: oh, sto ascoltando Dimensione Sonoro.
0: Esatto, sì, ti guardano per pazzo quando balli. Esatto. Dillo. Ma che ti ascolti come radio?
1: Da dove ci ascolti? Soprattutto, pronto?
0: Via alle vie.
2: Ciao ragazzi, ciao. Buon pomeriggio.
0: Hola.
2: Ciao. Allora, Pasquale alla guida del suo tir,
1: sì?
2: Sulla Sublacense.
1: Sublacense.
2: Direzione Altipiani di Arcinazzo.
1: Ha capito?
2: Ciao,
1: credo,
2: buona serata, sono dagli altissimi.
0: Grazie.
1: Lui ha vinto per ora.
0: Hai chiesto posti insoliti?
1: Me li ha
0: dagli altipiani di Arcinazzo. Meno male che non stiamo a fare freestyle, sono Arcinazzo. No, no, è che sai com'è Arcinazzo. Dica.
1: Pronto?
3: Buon pomeriggio, Don Cash da Salve. Basilica. Buon
1: Ciao.
3: Pomeriggio, Uresegna.
1: Uresegna.
0: Certo che c'è qui.
3: Da via Colatina.
0: Colatina?
3: Tutta un po' impicciata. Sto andando in cantieri su via di Salone. E vi auguro una buona serata da parte mia.
1: Meno
3: a
1: male.
3: Tutti. Un ascolto.
1: Va bene, grazie. Pronto.
4: Ciao, sono su via Epitaffi a Latina.
0: Un po' di
4: traffico, ma comunque se cammina. Gianni d'Aprilia.
0: Gianni, ti sei sparato sta voce apposta, cioè no, vuoi dire? Hai detto Latina apposta così. Comunque, tra le vie strane, adesso mi devi dire se esiste davvero oppure no, via Fogalasino.
1: Via Fogalasino.
0: L'ha scritto, tu volevi vie strane.
1: Eppure mi trovo in via Niccolò l'Alunno.
0: Vabbè, Niccolò l'Alunno ce può stare, però secondo me è vera.
1: Via Fogalasino.
0: Secondo te a Fogalasino è vero o non è vero?
1: No, non è vera.
0: Non è vera?
1: Ma
0: invece hai perso. Storica via di Roma, che cos'è? Via del Casaletto a via Portuense.
1: Oh, vabbè.
0: Hai capito? Quindi esiste.
1: Fogalasino,
0: se no. Ammazza la vecchia. Col cric.
1: Sparate altre vie, perché io, guarda, non vedo l'ora di ascoltarle. 393-0119-119.
5: Che il dai esce con te. Riascoltalo sull'app e su dimensionesuonoroma.it.

0: comunque.
1: Miley, Best Persuade, su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Cosa è accaduto nelle puntate precedenti?
0: Se lo avete perso, ecco il riassunto fatto male. Vai.
2: Ciao, vi sto ascoltando da Via delle Soccolette a Roma.
0: Ma no, no, no.
1: No, no. No,
0: non era lui il riassunto fatto male, possiamo vedere l'altro 812, per favore.
1: Lo sta?
0: L'altro 812, sotto, lui. Vai regia, vai.
3: Ciao, sono Passidica, sto a Via del Salone, e vi ascolto da Latina, e so di Latina, ma è affogato l'asino, quindi...
0: Non era così.
1: Ma
0: non è andata così.
1: Non è vero.
0: Ma cosa ascoltate? Cioè, noi siamo responsabili di quello che diciamo, voi di quello che sentite. Non era così.
1: Oddio. Però ha fatto. Cioè, significa che ascoltano bene. Sono sì. Attenti.
0: Guardate, il ragazzo è bravo, ma non si applica.
1: Non si applica. Lui prova, non si applica. Io invece vado per tornare domani in pausa pranzo le prossime tre ore con il Mollicone Nazionale. Ciao, belli, e fate i bravi.
4: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19. Su Dimensione Suono Roma.
5: Proviamo insieme a fare chiarezza.
6: Ma vai da Conad. Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
7: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così Giuseppe prima.
8: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
10: Puoi dirlo forte.
9: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
10: Sì.
11: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
9: Scegli ora ING Business Banking.
11: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
0: Tempo di news e di informazioni. Voliamo in redazione per scoprire quali sono le ultime dalla capitale.
12: Buon pomeriggio da Valentina. Lo Russo, tragedia sul lavoro a Casal Monastero. Un uomo è morto questa mattina all'interno di un'autofficina in via Rocca di Cave dopo essere rimasto gravemente ferito nell'esplosione di un soffietto delle sospensioni pneumatiche di un camion. L'incidente è intorno alle 11, immediato l'intervento dei vigili del fuoco e dei sanitari che hanno prestato assistenza all'uomo, avviato le manovre di rianimazione, ma non c'è stato nulla da fare. Preparatevi, domani non venite, un'altra strage a scuola annunciata sui social dopo la Maldi di Torbella Monaca. Questa volta l'allarme è scattato al liceo Anco Marzio di Ostia, dove i poliziotti del commissariato Ostia Lido hanno presidiato tutte e tre le sedi del plesso scolastico. L'esito fortunatamente è stato negativo. Proseguono le indagini relative all'aggressione di Davide Jacopini, l'attore noto per i suoi ruoli in Suburra e Diaz, aggredito in via Barrili, quartiere romano Gianicolense, fatto cadere mentre era sul monopattino da un giovane a bordo di una minicar. Si cerca una minicar nera che sarebbe stata coinvolta, secondo le testimonianze, anche in altri due episodi analoghi. 7 appuntamenti, 7 notti di festa. Roma si prepara a riabbracciare Claudio Baglioni con 7 concerti il 24, 25, 27, 28, 30, 31 ottobre e poi 1 novembre, che animeranno l'Anello di Piazza di Siena con lo spettacolo Che notte è questa, la partenza, attesissimo dopo il rinvio per problemi di salute. Essendo stato insignito della Lupa Capitolina, Claudio è di casa ed è per me una grande gioia incontrarlo e presentare questo viaggio, così il sindaco di Roma Gualtieri. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: Mancano 6 secondi alle 16 in punto. Buon giovedì, 8 ottobre.

0: capitale.
1: Sono le 16:30 secondi, è giovedonna 8 ottobre, un bacione a Xenia che tornerà domani e adesso c'è Don Cash, arriva del mollicone.
2: Andiamo bene, proprio bene.
1: Non ce la
2: faccio più.
1: Comunque oggi recuperiamo i nomi delle
3: Pronto,
1: vie.
3: Pronto, parlo col servizio percorribilità strade?
1: No, questo è il Kerdai Asia Got Talent, drive time della capitale, in mia compagnia, in vostra compagnia, ma recuperiamo il nome delle vie. Vie non normali, vie con nomi strani, vie in cui vi trovate in questo momento, insomma il posto in cui porti il suono di Dimensione Suono Roma, e poi scopriremo qual è la via che secondo il New York Times è la più bella di tutti in Italia, ma ve lo dico già ragazzi, non è a Roma, quindi è sbagliata. Cioè se una cosa bella non è a Roma è comunque sbagliata.
3: In che senso?
1: È così, non ci sono altre cose da spiegare né altro da aggiungere. Ma detto ciò ragazzi, di bello cioè che oggi si riparte con la musica come sempre, con un bel viaggetto indietro nel tempo sulle ali della musica, dritti ai miei 15 anni. Avevo un bel motorino, un bel mazzo dei capelli, mi giravi intorno, ci stavi 2 giorni, però se saltavi facevi in tempo perché ero molto basso e molto largo, e questa me la ricordo benissimo. Questa arrivò in discoteca nella versione remix fatta da Diana King, parliamo delle note meravigliose già cantate negli anni 40 di I Say a Little Prayer.
4: Drive time. Che il dai sia con te, il drive time di dimensione.

0: Madonna con Dance Terry a 6 minuti dopo le 16 dentro il nostro studio 1 in dimensione Suona Roma. Bentornati nel Drive Time della capitale. Allora ragazzi, il New York Times celebra le vie più belle del mondo e tra queste 10 vie c'è anche una via italiana che però si trova sulla Martesana. Cioè, il secondo loro, il naviglio milanese è più bello delle vie di Roma, che a me viene da dire.
1: Ma come vi permettete
0: signori del New York Times? Ma come vi permettete? E allora, se non ci pensate voi a rendere celebri le nostre strade, ci pensa il mollicone nazionale con dimensione Suona Roma.
2: Via del Cappellaccio.
0: Sei sul Cappellaccio? Oh, ancora.
3: Festa da Roma, oggi un miracolo, Cristoforo Colombo verso Ostia è libera.
0: No, ma che davvero? Mi trovo su Niccolò l'Alunno e ancora via Focalasino ancora una volta. Ciao da tutti da Nettuno, via Armando Ora. Ah, cioè, vabbè, questa era strana. Ciao a tutti da Nettuno, Armando Ora in via Gallia. Ok, ragazzi, è scritto talmente male che si poteva leggere in tutti i modi del mondo. Pronto?
4: Ciao belli, sono Max. In questo momento mi trovo sulla Cimina.
0: La Cimina?
4: Ciao, bellissimo, buona serata, ciao.
5: Hola, buenas tardes. Hola, guapos.
0: Guapa tu, chi è Nele?
5: Cecilia?
0: Sì.
5: Da Roma,
0: la calle, la
5: direttamente
0: calle.
5: Dal viadotto della Magliana. Un besito.
0: Un besito a todos.
6: Drive time. Che il DAI sia con te, il Drive Time di dimensione Suona Roma.

0: Cioè, fortunato io, fortunati tu, perché abbiamo tutto e spesso e volentieri, dico, non ce ne rendiamo conto. Carte blanche, topic, lucky ones, detto in francese, non so perché così, mannate, fallo. Sono le 16.14, buongiovedonna, 8 ottobre, bentornati nella famiglia Dimensione Sono Roma con lo zio Don Cash.
1: Let's go, guys!
0: Bam, bam, bam.
1: It's giovedonna.
0: Sì.
1: It's gnocchedon.
0: Confermo.
1: And this is the king of dry time.
0: Chi sarebbe?
1: Ladies and gentlemen.
0: Yeah.
2: Soy aquí directamente dal gatotto della mañana.
0: A la mañana,
2: alla mañana.
0: Venga.
3: Ciao, sono Marco.
0: Ciao Marco.
3: Beh, allora, cosa? Via delle galline bianche, non è abbastanza trash?
0: Mi è abbastanza trash, gliela confermo, mi è abbastanza trash. Messaggio che si sente male. Arianna. Questo è il messaggio che abbiamo ricevuto. Noi non sappiamo chi tu sia, manca il computer è riuscito a riprendere la voce giusta.
4: La via più, sì, più strana, via della femmina morta.
0: No, vabbè, no.
5: Ciao, vi sto ascoltando da via delle Zoccolette a Roma.
0: Ragazzi, comunque, fatemi mandare un saluto oltre Alpe, anzi oltreoceano, alla nostra amica Natasha, che in questo momento ci ascolta dalla Florida. Hai capito? That's America.
6: Drive time.
7: Che il dai sia con te.
0: E dormire bene cambierà la tua giornata. E allora vieni a scoprire il nuovo store Dore Land Roma Prati, nel cuore della capitale. Per te uno spazio interamente dedicato al benessere, dove poter provare il comfort unico dei materassi Dore Land e cercare quello perfetto per te. In più, tantissime promozioni con sconti dedicati e prezzi garantiti. Visita lo store, ti aspettiamo in Circonvallazione Clodio 66, zona Piazzale Clodio. Dal martedì al sabato sempre aperti dalle 10 alle 13, dalle 14 alle 19. Dore Land Roma Prati, dormire bene e vivere meglio.
8: Le hit più ritmate dal 90 ad

0: gioco su Dimensione Suona Roma.
1: Da Dem Supermercati arriva il sottocosto. Dal 2 all'11 ottobre, grandi marche a prezzi da non perdere. Nutella Ferrero 950 grammi, 4,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Nei supermercati Dem. Ogni giorno il meglio.
0: Chiacchiere da bar.
2: Il caffè è pronto? Il lunedì e il mercoledì alle 9.50 apriamo le porte di Chiacchiere da bar. Storie ed emozioni per iniziare la giornata. Insieme a me, Eleonora Scaiola.
0: Tante voci dal luogo più iconico della città. Chiacchiere da bar su Dimensione Suono Roma. Il ritmo della capitale.
3: Powered by
4: 4 bar, 4 appuntamenti da non perdere con Fattoria Latte Sano. Perché quando la colazione è di qualità, anche le chiacchiere hanno tutt'altro gusto. Scopri come partecipare su lattesano.it.

0: Auto. Ricorda, solo il 10 ottobre, solo a Valmontone Outlet. Non fartelo raccontare. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com.
1: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
2: Il SUV è smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
3: La scelta è tua, Eletto. Porta azzurra, fine della storia. Porta rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
4: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
5: E adesso invece si spinge forte, fortissimo, con 4 hit senza alcuna interruzione. La prima, Jennifer Lopez, Ghetto. La seconda, dice Chris Martin. E le altre due, non ve le svelo. E intanto ditemi qual è la via da cui state ascoltando e ballando con la nostra radio.

0: è stato Morello a fare il remix degli 883 nel 1994. E chiudiamo così con questa hit, le nostre quattro senza interruzione. Prima anche Alok, Khalid, Avicii e Chris Martin, in apertura Getta e Jennifer Lopez. Bentornati in casa Dimensione Suona Roma, buon pomeriggio a tutti gli amici e le amiche con noi.
1: Giovedon Don Cash, in Hola. Questo momento en passant per Via dei Lanciafiamme.
0: Via dei Lanciafiamme.
1: Simo, baci, ciao!
2: Giovedon, Claudietto ti ascolta da via Selciatella.
0: Selciatella.
2: Sta arrivando al bar di via Selciatella, frazioni di Arrigo. E bevi un caffettino con la Nutella. Che ne pensi, Don Chisciotto?
0: Che potrebbe far ingrassare inutilmente.
2: Scherzo, mi piace il caffè Candela.
0: Buono, meno male.
2: Solo caffè.
0: Bravo.
2: Capisci?
0: Capisci.
2: Dai, buona pomeriggia a tutta la compagnon di Don Cash.
0: La compagnon di Don
3: Cash. Ciao Don Cash.
0: Ciao.
3: Guarda, a Ciampino c'è una strada che si chiama Via del Vicolo della Patatona.
0: Eccolo lì. Bene, io sono contento con questi nomi particolari delle vostre strade, ragazzi, anzi patatoni del mio cuore. Benvenuti nel Drive Time della capitale.
4: Drive Time. Che il dai e sia con te. La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Lab.
5: Music Lab. Mi diverti?

0: biglietti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
2: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
3: Chi tocca col sottocosto! Nei nostri supermercati, fino all'11 ottobre, i prodotti li paghi meno di noi! Nutella Ferrero, confezione da 950 grammi, 4,99 euro. Supermercati PIM, ti prestami lavora,
4: ti risparmio di qualità. Dunque vediamo, spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
5: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
4: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
5: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
6: La magia arriva a Roma. Dal 9 al 25 ottobre il centro commerciale Granai si trasforma nella Wizard Academy Scuola di Magia. Ogni venerdì, sabato e domenica dalle 16 alle 20 i bambini diventano protagonisti di un'avventura straordinaria. Lezioni di incantesimi, erboristeria magica e fantastici set fotografici. Ti aspettiamo al centro commerciale I Granai dal 9 al 25 ottobre con ingresso gratuito. Sei pronto a scoprire quale mago si nasconde dentro di te? Seguici sui nostri canali social e resta sempre aggiornato.
7: Che erdaie sia con

0: Dopo Shivers di Ed Sheeran, ragazzi, Ed Sheeran in questi giorni veramente se ne è fatte di ogni, se ne parla che se ne parla. Ma rendiamo celebri le vie di Roma dei nostri ascoltatori.
1: Cascione, ma lo sai da dove ti salutiamo?
0: No.
1: Dalla Coccia di Morto, Simona d'Anguilara con la family.
0: Un bacione allora a tutta la family, ancora chi è con noi in studio, sentiamo.
2: Don Giovedì, Don Cash, Marcello il Corriere.
0: Ciao Marcelli.
2: Da Via dei Giardini, Aprilia.
0: In Aprilia, con entusiasmo, con trasporto d'entusiasmo.
3: Via delle Zoccoletti a Roma è la migliore, ciao Franco da Roma.
0: Ciao Franco.
4: Soy aquí, direttamente dal viadotto della Magnana.
0: Alla Magnana.
5: Smiley, qua sta canzone era bruttissima appena uscita. Ora l'avete passata talmente tante volte che oramai è diventata orecchiabile e bella.
0: Allora, tu sostieni una cosa che praticamente dicono in tanti, cioè secondo te la musica anche di oggi, più la si ascolta, più alla fine ci abituiamo e ci piace. Invece io ti propongo un altro punto di vista. Noi scopriamo in anteprima quelle che possono essere le hit del futuro, ma il nostro orecchio oramai è talmente congestionato dalla musica tutta uguale, che quando arriva un pezzo diverso, quel pezzo te fa strano, te fa dico, ma questo non mi piace. Il problema è che noi, in quanto radio, abbiamo l'onere e l'onore anche di scoprire il meglio. Il meglio non significa la solita musica tutta uguale, significa cambiare. Delle volte anche quando sentite dei pezzi italiani o dei pezzi che vengono, ad esempio quello nuovo di Mouvageau che viene dalla Francia, io ho visto qualcuno storcere il naso, ma questa musica, questa canzone, questo pezzo, questo brano è il brano che in questo momento è da settimane intere, da mesi, comanda le classifiche, le Billboard chart di tutto il mondo. E allora è doveroso, perché se noi siamo una hit station e sentite soltanto il meglio della musica di ieri, di oggi e di domani, è doveroso andarla a scoprire. Delle volte ti piace subito, delle altre volte, come hai detto tu, serve del tempo per apprezzare, ma del resto la scoperta del piacere è essa stessa il piacere.
6: Che il DAI sia con te, il Drive Time di Dimensione Suono Roma.

0: per salutare, siamo arrivati alla fine di Menzione sono Roma Lovers in compagnia di Don Cash. È stato uno splendido giovedì, un piacere, un onore come ogni giorno stare con voi.
1: Ciao. Buon giovedì, Don Cash, Marcello e Corriere.
0: Dica.
1: Da Via dei Giardini, Aprilia.
0: Aprilia, senti che saluto, Ani,
2: così. Via delle Zoccolette a Roma è la migliore. Allora, ciao, Franco da Roma.
0: E Franco, Franchino. Allora, vai, basta, l'ultimo.
3: Ciao, Don Cash.
0: Ciao.
3: Guarda, sì? A Ciampino sì? c'è una strada che si chiama Via del Vicolo della Patatona.
4: Ecco. Andiamo bene. Ecco. Proprio bene.
0: Bene, ragazzi, io patatoni nel mio cuore, ritorno come sempre a tenervi compagnia tomorrow dalle 16 alle 19. Per il momento da parte mia è tutto, fra un attimo inizia il salottino con Lorenzo Palma. Per adesso, peace out and I love you.
5: Che erdaglie sia con te.
6: Drive time.
7: Che erdaglie sia con te. Il drive time di Dimensione Suono Roma con Don Cash.

0: vai da Conad. Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
1: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
2: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin.
3: Katia Plin Plin. Ah sì, scusa.
2: Plin Plin. Rocchetta. Puliti dentro e belli fuori. Plin plin.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
5: Sì.
6: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
4: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
8: Ha riaperto al pubblico la Biblioteca Borghesiana, la prima a ripartire tra le 22 ristrutturate e riorganizzate grazie a fondi PNRR. La sede di Largo Monreale è stata rinnovata e resa più efficiente grazie a pannelli fotovoltaici. Le colonne sonore più amate diventano musica dal vivo con la rassegna La Grande Musica dal Vivo sotto casa tua. Domani a Largo Irpinia, nel quinto municipio, alle 21, con l'Orchestra da Camera di Perugia, due ospiti speciali, Daniele Silvestri e Karima. Proseguono nel fine settimana le aperture straordinarie degli uffici anagrafici di Roma Capitale dedicate alla carta d'identità elettronica. Sabato 10 è la volta dei municipi 3, 6, 7, 8, 9 e 15. Aperti di domenica anche i 4 pit del centro storico. Le prenotazioni

0: iscrizioni sono attive da domani sul sito dell'Agenda CIE.
1: Andiamo in redazione, subito le notizie dalla capitale.
2: Buon pomeriggio da Andrea Soprani. Davide Jacopini, l'attore di Suburra aggredito a Roma, è stato operato alla testa. Intanto la procura indaga per tentato omicidio e sono saliti a 5 i passanti presi di mira dai due ragazzi sulla microcar nera che stanno seminando il panico da domenica notte. In particolare un ragazzo che vive in Francia, colpito alle spalle e fatto cadere dalla bicicletta su Ponte Testaccio, e una ragazza presa di mira invece nei pressi di Villa Panfili, entrambi lunedì sera. Ruspe in via Tallone, scatta la fase 1 per la demolizione del palazzo del Crack di Tor Sapienza. Stamattina l'allestimento del cantiere per abbattere lo scheletro simbolo del degrado nel quartiere. Al suo posto nascerà un data center. Morta dopo l'intervento per dimagrire Albertini, il chirurgo è stato accusato di aver reciso l'aorta. La 63enne era stata ricoverata per calcoli alla cistifellea nel febbraio 2025 e aveva accettato di sottoporsi a un intervento per dimagrire. Dopo l'operazione le condizioni sono peggiorate fino al decesso, per questo è stato chiesto il rinvio a giudizio del medico. Baglioni riaccende Piazza di Siena, 7 concerti a Villa Borghese dal 24 ottobre al 1 novembre. Lo spettacolo è prodotto insieme a Roma Capitale e il Grand Tour si chiuderà ancora a Roma il 23 ottobre 2027. Le parole del sindaco Gualtieri.
3: 7 giorni, è stato ricordato, di musica in un luogo straordinario, stupendo, Piazza di Siena, da Borghese. Nell'anno successivo faremo proprio i botti, nel senso che via dei fuori imperiali, diciamo, via dei fuori imperiali, sì, sarà un concerto straordinario, quindi ci piace molto che questo giro parta da Roma e tornerà a Roma.
2: E ora il nostro approfondimento.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. E quindi da questa giornata, dall'ora di pranzo di oggi, abbiamo una nuova legge elettorale, varata definitivamente col voto finale della Camera dei Deputati. È una legge che sostanzialmente cambia molto, ma che si può portare, in un'ipotesi tutt'altro che remota, al ritorno del proporzionale. Perché infatti la vera novità è il premio di maggioranza per la coalizione che raggiunge il 42%, ma non è detto che nessuna delle coalizioni possa arrivare a quel livello, a quella percentuale. E quindi ci sarebbe il proporzionale, con la possibilità quindi di intese di maggioranza e di governo al di là delle coalizioni che si vanno profilando. Ma c'è qualcosa di più. Questa legge, che lo stabilicum o melonellum secondo il gergo parlamentare, questa legge è nel mirino di chi non la vuole, e cioè soprattutto di chi lunedì presenterà i ricorsi alla Corte Costituzionale, cioè le opposizioni all'attuale governo. E possiamo dire che ci sono 3 punti fondamentali. Il premio di maggioranza al Senato, che è un premio nazionale, ma al Senato teoricamente sono possibili soltanto interventi ed elementi che riguardano regione per regione, proprio per la vocazione regionalista della Camera Alta. C'è poi la questione della presenza delle donne, che non è più in qualche modo prescritta tra i capolista per creare un equilibrio di genere, e poi la questione che riguarda le liste minori, che come si sa, se non sono già rappresentate in Parlamento, devono raccogliere un numero altissimo di firme per potersi presentare. Sarà verosimilmente soprattutto su questi 3 punti che si batterà l'opposizione nei suoi ricorsi alla Corte Costituzionale. Ma qui c'è un'altra corsa oltre ai ricorsi, perché bisogna vedere se la Corte potrà stabilire e decidere prima delle elezioni, o se un voto eventualmente anticipato anticiperà anche il responso della Corte. Come vedete, non è finito tutto, anche se ora il terreno di gioco è un po' più chiaro.
4: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonoroma.it.
1: Fra le 19.
5: Adesso, now, subito.
4: Senza interruzioni.
1: Con Lorenzo Palma l'appuntamento del giovedì, in questo caso del salotto, quindi quel momento più rilassato della giornata. Dopo la frenesia degli imperi quotidiani, soprattutto del lavoro, ci rilassiamo per parlare peraltro di benessere, che sarà il tema che lanceremo fra poco come tema della sera. Intanto 4 hit da ascoltare via una l'altra senza interruzione.
4: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
5: Ritmi History 97.
6: Hiya, Bobby.
7: Hi, Ken.
6: You wanna go for a ride?
7: Sure, Ken.
6: Jump in.

0: just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Date più ritmate dal 90 ad oggi senza pausa.
1: For you.
2: Dimensione Suono Roma.

il ritmo della capitale insieme a Lorenzo Palma fino alle 22. C'è il nostro bel salottino su Dimensione, su Roma, come ogni sera ci mettiamo lì belli comodi. Intanto volevo parlare subito di un appuntamento che ci sarà sabato prossimo, il 10 ottobre. Arriva la giornata del camminare, sono degli appuntamenti, dei cammini proprio in città, 15 percorsi tematici guidati in tutti i municipi di Roma, questo per promuovere la mobilità sostenibile, la salute e la riscoperta della città a piedi, che poi è una cosa bellissima, cioè camminare sappiamo che fa benissimo, non solo bene, ma veramente ha tutta una serie di cose che sono interessanti, poi le vedremo, perché diciamo è un fitness però senza abbonamento, senza specchi, senza musica altissima, senza attrezzi, non richiede degli outfit tecnici, ma se praticato con costanza può cambiare molto, quindi il respiro, la postura, l'umore, la circolazione. Il tema di questa sera molto in linea con il bisogno che abbiamo, cioè quello di stare bene, legato al benessere, è proprio questo. Io sto tanto bene quando? Quell'attività, quel momento che ti fa veramente stare bene. Quale? 393 0119 119.

0: con Conor Maynard dal 2018 nella sera di Dimensione. Suona Roma, il ritmo della capitale, insieme a Lorenzo Palma fino alle 22. Il tema di questa sera legato al mondo del benessere, piccole cose che ci fanno stare bene. Io sto tanto bene quando? 393 0119 119 su WhatsApp.
1: Novità,
2: novità,
1: music, le novità di questa settimana.
2: Movejo, Melody, David Guetta and Hypaton, You and I, Me and You.
1: New music. Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Da Dem Supermercati arriva il sottocosto. Dal 2 all'11 ottobre, grandi marche a prezzi da non perdere. Tonno Rio Mare all'olio di oliva 12 per 80 grammi, 10,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
4: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo con T-Roc e Polo a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
5: Hai un bar, un ristorante, un'attività Horeca? Con Aureca la spesa arriva dritta al tuo locale. Compra al cash and carry e prenota la consegna, oppure ordina al nostro servizio delivery. Tu pensi al business, alla spesa pensiamo noi. Aureca conviene sempre. Trovi tutto su aurecacashandcarry.it. Vendita riservata a partita IVA.
6: La magia arriva a Roma. Dal 9 al 25 ottobre il centro commerciale I Granai si trasforma nella Wizard Academy Scuola di Magia. Ogni venerdì, sabato e domenica dalle 16 alle 20 i bambini diventano protagonisti di un'avventura straordinaria. Lezioni di incantesimi, erboristeria magica e fantastici set fotografici. Ti aspettiamo al centro commerciale I Granai dal 9 al 25 ottobre con ingresso gratuito. Sei pronto a scoprire quale mago si nasconde dentro di te? Seguici sui nostri canali social e resta sempre aggiornato.
7: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
8: Nell'arena delle offerte, Habemus sotto costo!
9: Il cliente dà il suo verdetto. Pollice in su per Pewex. Fino all'11 ottobre Nutella 950 grammi a 4,99 euro. E bamboletto bianco 400 grammi a 79 centesimi. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
1: Dimensione suono Roma. Meteo.
10: L'atmosfera resta ancora particolarmente instabile nel Lazio nelle prossime ore, dopo gli intensi temporali che hanno interessato in mattinata molte zone della regione. Fino a domattina resta alta la probabilità di nuovi scrosci di pioggia. Da domani pomeriggio poi graduale miglioramento con un'attenuazione delle precipitazioni, ma bisognerà aspettare domenica perché il miglioramento sia davvero più deciso e definitivo. Da segnalare anche venti piuttosto sostenuti e temperature in diminuzione. Per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: dirette dedicate proprio al camminare. C'è la giornata del camminare sabato prossimo a Roma e 15 percorsi tematici guidati in tutti i municipi della capitale, perché insomma non è solamente una passeggiata, camminare soprattutto a passo sostenuto allena cuore, muscoli, metabolismo e mente, e oggi torna al centro del benessere quotidiano. Si parla veramente tantissimo, tra le altre cose arrivano anche delle grandi imprese. Sicuramente camminare ci fa stare bene. Quando uno è abbastanza arrabbiato ti dicono vatti a fare una camminata che ti passa, ed è proprio così. Sto tanto bene quando
1: buonasera,
0: il tema.
1: Buonasera Lorenzo.
0: Buonasera.
1: Sto tanto bene quando arrivo a casa, ecco, sono arrivato a casetta. Andiamo a dare un baciotto a Valeretto. Ceretta. E a Caruscetta.
0: Ecco.

Accomodatevi, ogni sera un argomento diverso. Questa volta parliamo di camminate e la giornata del camminare a Roma che ci sarà sabato prossimo e tutti i benefici del camminare, perché veramente fa tanto bene. Poi vedremo tutti gli aspetti positivi proprio dal punto di vista tecnico. Il tema riguarda il benessere. Io sto tanto bene quando qualcuno ci segnala quando dopo pranzo posso fare una pennichella anche solo di 20 minuti, il classico power nap veloce. 393 0119 119, i vostri messaggi vocali.

0: quando è questo il tema della
1: camminare
0: sera.
1: Fa benissimo e qui non ci piove,
0: sì.
1: Se però poi si ha la fortuna di farlo in mezzo al verde sicuramente è ancora meglio. Ho scelto di vivere a Roma in periferia, magari non ho tutti i servizi del mondo, però c'è un giardino condominiale che veramente ti aiuta a ricaricare le pile, a ricaricare
0: ci credo,
1: le energie.
0: Ci credo.
1: E quando magari sono anche smart working a lavorare, cerco di farlo nel giardino per fare le chiamate, tutte le cose in mezzo al verde, perché comunque
0: verde,
1: la natura
0: certo.
1: ti regala veramente una forza incredibile.
0: E sì, e poi sono tutte energie che fluiscono, che si muovono, quindi è bello. Io sto tanto bene quando è il tema, attività, cose che ci fanno stare bene, al 393 0119 119.
2: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
3: Music Club, la musica di Dimensione Suono Roma la scelgo io. Partecipare è semplice, veloce e divertente.
2: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
3: Fashion, trendy e potenti.
2: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.

0: 15 ottobre. I prodotti li paghi meno di noi. Mulino bianco, plum cake classico, confezione da 330 grammi, 1,49 euro. Supermercati Pim, Iper Family Agora,
1: di risparmio, di qualità. C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
2: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
3: Il SUV è Smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
4: Il 10 ottobre esplode lo stile. A Valmontone Outlet è Fashion Fiesta. Tre articoli ti aspettano con l'incredibile 70% di sconto sul prezzo outlet. Hai capito? Bene, meno 70%. Ricorda, solo il 10 ottobre, solo a Valmontone Outlet. Non fartelo raccontare. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com.
5: La scelta è tua, Eletto. Porta azzurra, fine della storia. Porta rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
6: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.

0: Uno dei nomi più interessanti sicuramente della nuova scena francese, Mouvejo, di origini congolesi, è cresciuto in Francia, la sua storia nasce dal mondo club, la capacità di coinvolgere. Ci piace moltissimo questa novità tra le tante che si chiama Maladie.
1: Dimensione Suono Roma, novità.
2: Shout out to my man Mouvejo, because everybody here is so sick. Say my name.

0: 4 bit che coinvolge fra le nostre novità alle 19.50 insieme a Lorenzo Palma fino alle 22. C'è il nostro bel salutino dove ci mettiamo lì raccolti, rilassati a fine giornata per stare bene, perché poi parlare di cose belle a fine giornata è importante. Io sto tanto bene quando, quindi quelle attività, quei momenti, cose che ci piace fare proprio per stare bene, tipo preparare una cenetta, un amico, un'amica, è una cosa che può far star bene. 393 0119 119, fra i vostri messaggi.
1: Buonasera a tutti. Allora, buonasera. La cosa che mi fa stare bene è passare il tempo con mio figlio.
0: Beh.
1: Mi mette allegria, è simpatico e poi ci divertiamo un mondo a giocare insieme.
0: Certo.
1: Un saluto dall'incusino.
0: Ciao.

Della camminata, ma soprattutto, e tra l'altro un sacco di ascoltatori e ascoltatrici la domenica mattina ci messaggiano un po' affannati mentre camminano. Intanto serve un passo abbastanza energico da far percepire un cambiamento nel respiro per insomma muoversi in maniera corretta, ma non così intenso da impedire di parlare, il cosiddetto talk test, cioè se si riesce a conversare ma non a cantare, l'intensità è probabilmente moderata, la postura è importante, lo sguardo dovrebbe

0: Dovrebbe essere in avanti, in un fisso terra, spalle rilassate, il petto aperto, telefonino da parte, le braccia attive ma non rigide, e il passo deve essere fluido, diciamo con il piede che appoggia bene e spinge senza delle forzature. Anche le scarpe ovviamente hanno un ruolo importante, perché devono essere comode, stabili, adatte al proprio appoggio e al tipo di superficie. La tempistica, più o meno mezz'ora al giorno per 5 giorni, dicono gli esperti, oppure sessioni anche più brevi distribuite durante la giornata. Non è necessario fare tutto in una volta, anche 10 minuti o 15 ripetuti possono diventare utili, soprattutto per chi, diciamo, parte da una vita sedentaria. Noi torniamo tra poco, prima faremo un passaggio in redazione da Andrea Soprani.
1: Il ritmo della capitale non è solo musica.
2: Visita dimensionesuonoroma.it per tutte le news, eventi e curiosità da Roma.
3: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Se il prezzo di luce e gas è basso e trasparente,
7: è Sentra.
6: Se la bolletta è semplice da leggere,
7: è Sentra.
6: Se l'assistenza clienti risponde davvero,
7: è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, bollette semplici e un'assistenza vera.
6: L'energia in famiglia,
7: è Sentra. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama l'800 700 832.
0: Si ritorna in redazione, nuovo appuntamento con le notizie dalla capitale.
8: Buonasera da Andrea Soprani. Ancora maltempo su Roma e Lazio. Dopo il nubifragio nella notte che ha causato alberi crollati e allagamenti, l'allerta continua e per domani si colora di arancione. In via cautelativa, i comuni di Anzio e Nettuno hanno deciso la chiusura delle scuole. La mobilitazione contro la crisi abitativa inizia a muovere i primi passi anche a Roma, dopo i cortei di Madrid e di altre città spagnole nate intorno alla storia simbolo di Maria Carmen Abascal. La capitale d'Italia si mobilita da Piazza Bologna su iniziativa dei giovani democratici nazionali, che dichiarano: rompiamo il silenzio sull'emergenza. Attesi adesioni anche da radicali più Europa, organizzazioni studentesche, Spin Time. Musica, che notte è questa? Baglioni riporta la sua storia a Piazza di Siena. 7 concerti a Villa Borghese dal 24 ottobre al 1 novembre. Con queste 7 date romane parte il Grand Tour La Vita è Adesso, che si chiuderà ancora a Roma il 23 ottobre 2027. Le parole di Claudio Baglioni.
9: So che il parco è ancora il luogo in cui io mi nascondo meglio, perché lì metto le tante altre persone che forse sono e con chi avrei voluto essere. Mi riesce di saltare, mi riesce di essere fantastico. Quindi quello che vado a cercare è l'idea di un gioco molto serio, perché in quel momento c'è una grande responsabilità. Devi dimostrare che vale il tempo che avevo deciso di usare per venirti a vedere, e il tempo è troppo prezioso per poter deludere il loro tempo.
8: È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
0: time it is. Puntuali sono le 20.
1: Ritmi History.
2: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
0: La sera di Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Si parlava di camminate, di corsette. Oggi, diciamo, ho recuperato giusto quel momento di tranquillità senza pioggia per fare la mia camminata mista corsa. E stiamo parlando di cose che ci fanno stare bene. Io sto tanto bene quando, al 393 0119. Da aggiornare anche la Radio Dance Chart. E poi eventi in città da raccontare.
1: Dimensione Suono Rhythmic History 93.

0: è la più elementare per ognuno di noi, o dovrebbe essere.
1: Ciao Lorenzo, buonasera.
0: Buonasera.
1: Allora, sto tanto bene quando smette di tuonare e così posso andare a dormire tranquilla, ecco, giusto per rimanere in tema, e quando magari col biker riusciamo a farci una passeggiata per Roma come se fossimo turisti.
0: Certo.
1: Cosa che non succede praticamente,
0: che bello,
1: mai,
0: che bello,
1: ma
0: sì,
1: quando succede è molto bello.
0: Allora, noi che abbiamo la possibilità di muoverci agilmente, cioè camminare è una cosa che fa veramente bene, ma poi farlo con la curiosità del turista, ogni tanto riscoprire alcune zone di Roma e dici, ma questa non me la ricordavo, è bello, è una sensazione meravigliosa un po' della serie. Io sto tanto bene quando vado in giro così, senza una direzione ben precisa.

Tale, a proposito di gente che cammina, c'è chi ha girato il mondo a piedi. Tra poco entra nel dettaglio di questa grandissima impresa che ci porta in Gran Bretagna. 4 for you.

0: gioco su Dimensione Suona Roma.
1: Dunque vediamo: spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
2: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
1: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
2: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
3: Al Museo di Roma, Palazzo Braschi, arriva Kit Haring. Una mostra straordinaria con oltre 140 opere dedicata a un grande artista del Novecento che ha saputo trasformare la linea in linguaggio pubblico, la strada in arte e l'immagine in messaggio universale. Kit Haring a Roma fino all'11 aprile 2027. Info e biglietti su museodiroma.it. Radio Partner Dimensione Suono Roma.
4: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di che fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
5: La bellezza non è solo un dettaglio, è come ti senti. Dal 10 al 18 ottobre il Festival della Bellezza ti aspetta da Maximo Shopping Center, con un ricco programma di appuntamenti dedicati al benessere e alla cura di sé, consulenze personalizzate, trattamenti gratuiti e tante occasioni per concederti un momento speciale. Scopri di più su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentino 865, Roma.
0: Dimensione Suono Roma, meteo.
6: L'atmosfera resta ancora particolarmente instabile nel Lazio nelle prossime ore, dopo gli intensi temporali che hanno interessato in mattinata molte zone della regione. Fino a domattina resta alta la probabilità di nuovi scrosci di pioggia. Da domani pomeriggio poi graduale miglioramento con un'attenuazione delle precipitazioni, ma bisognerà aspettare domenica perché il miglioramento sia davvero più deciso e definitivo. Da segnalare anche venti piuttosto sostenuti e temperature in diminuzione. Per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
7: Questo è nel salotto della sera di Dimensione Suona Roma. Sono Lorenzo Palma, ancora buona serata a tutti. Da aggiornare a breve anche la Radio Dance Chart, quindi le 10 tracce dance più suonate dalle radio nell'ultima settimana.

Palma fino alle 22, c'è cioè il salotto, per parlare anche, oltre ai cammini, cose che fanno bene e cose che ci fanno stare bene, anche di una vita passata camminando e nuotando. È successo a un 57enne esploratore britannico, ex paracadutista, Carl Bashby, e praticamente è arrivato all'ultima tappa della sua incredibile avventura, cioè praticamente ha fatto un giro del mondo a piedi che è durato ben 28 anni, ovviamente provato dal lungo percorso, però sorridente dopo aver attraversato a nuoto la Manica, appunto dalla Francia, per raggiungere la costa dell'Inghilterra meridionale. Dovrà percorrere ancora 400 km di marcia, questo per raggiungere la sua città di origine, che è Hull, quindi nel nord della nazione. Traguardo dichiarato quando decise di partire proprio dal Cile nel 1998, appunto 28 anni fa, con l'impegno a spostarsi solo ed esclusivamente con la forza delle sue gambe e delle sue braccia, quindi camminando e nuotando. Secondo il team, in questo arco di tempo ha percorso più o meno 50.000 chilometri, passando per una trentina di paesi. Ovviamente non sono mancati i momenti critici, gli ostacoli, insomma un po' di problematiche legate alle crisi finanziarie, alle situazioni sanitarie, per esempio il Covid, quindi il periodo delle restrizioni. È stato un percorso piuttosto lungo, adesso 400 chilometri e dovrebbe essere completamente a posto.

0: finale Pinens is so sad, entriamo anche un po' in quel meccanismo dance che poi culmina proprio nella Radiance Chart del giovedì, fra poco.
1: Che dai e sia con te.
2: Giro di saluti.
3: Buonasera Don Chisciore, ma lo sai chi ti saluta?
2: Vai.
4: Sofia, Randall e Simona.
5: Dai,
4: sei stato mega galattico.
2: Ma grazie di cuore.
6: Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
2: Ciao family!
1: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
7: Una Veneta Cucina è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, largo Appio Claudio 336B. Aperti anche la domenica.
8: A chi tocca col sottocosto! Fino all'11 ottobre i prodotti li paghi meno di noi. La Molisana, pasta di semola formati classici da 500 grammi, 3 pezzi, 1,99 euro.

0: Milano con l'incredibile 70% di sconto sul prezzo outlet. Hai capito bene? Meno 70%! Ricorda, solo il 10 ottobre, solo a Valmontone Outlet. Non fartelo raccontare! Info e condizioni su valmontoneoutlet.com.
1: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid chilometri zero da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo con T-Roc e Polo a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it. Yeah.

radio nell'ultima settimana. Ci sono piccole variazioni, ma anche qualche sorpresa. Intanto perde due posti la collaborazione fra Steve Edwards e i Planet Funk. Rewind My Mind alla 10.

Grassy Withers, ed è un artista britannico di Sheffield che ha collaborato con Bob Sinclair per World of Dawn, anche con Axwell ha cantato lui Watch the Sunrise, con i Cassiuns in The Sound of Violence, pezzone. Non si sposta invece Happiness Is So Sad della Swedish House Mafia con Lickeli alla 9, e alla 8 entra a far parte della Radio Dance Chart anche l'ultima collaborazione di Ugel, non da solo, con David Guetta, French Montana e il cantautore britannico Aidan Martin, Shine.

una collaborazione che attraversa diverse generazioni. UGEL insieme a David Guetta, che fra l'altro hanno recentemente condiviso il palco durante la solita serie di concerti di David Guetta allo Stade de France di Parigi, nel corso di 3 serate totalmente sold out, con oltre 80.000 fan presenti. Ogni sera ha accolto una line up incredibile: Jennifer Lopez, Black Eyed Peas, Bibi Rexha, Akon e appunto UGEL. Barry Can Swim è stabile alla 7 con A Dance Dance Dance e va giù di 1 Talk To You degli Another, mentre alla 6 e alla 5 ci sono i due singoli Lose Myself in salita e Magnetic di The Bauza Stab.

0: norvegese che ha ottenuto in poco tempo davvero la giusta attenzione, perché hanno la capacità di mescolare un sacco di genere e devo dire che il suono è molto stiloso. Arrivano le prime tre posizioni adesso. L'altro successo dell'estate, New Gel, si trova ancora alla 3, Moving to the Sun con Ultra Anate, mentre si sfidano nel duello settimanale della classifica Dance Madonna con Danceteria e Woman di Peggy Gou con Aira Star, settimana scorsa al numero 1 della classifica. Chi ci sarà questa volta?
1: Radio Dance Chart.

0: punk che si chiama Rewind My Mind su Dimensione Sonoro, ma il ritmo della capitale nel nostro intimo salotto del giovedì. Ne approfitto per salutare artisti e autori di vari progetti social che ci seguono. Ovviamente c'è chi è pronto, diciamo, per la seconda parte della serata, quella che lo porterà direttamente a letto.
1: Ciao, Benedetto e Claudetto, ecco. Buona serata.
0: Ciao, buona serata a voi. Oh.

0: giovedì 8 ottobre, tutto è pronto, essendo le 22 adesso arriva Rhythmic History. Io sono Lorenzo Palma, l'appuntamento con me per domani, ci risentiamo puntuali alle 19.
1: Decidi la colonna sonora di Roma.
2: Dimensioni suono Roma.
1: Dimensioni suono Roma.
2: Entra in Music Lab da sito e app e vota le tue canzoni preferite. Dimensioni suono Roma, la fai tu.
3: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
1: Rhythmic History Extended Version.
4: Buonasera, bentornati qui su Dimensione Sono Roma con le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Cominciamo con una voce che riconosci subito, quella di Byron Stingley, già cantante dei Ten City, con il suo inconfondibile falsetto. Alza il volume perché lo sentiamo con You Make Me Feel. Ma adesso Gigi D'Agostino con La Passione. Io sono Mary, sono qui fino alle 23.

0: dunque vediamo: spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
1: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
0: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
1: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
2: Al Museo di Roma, Palazzo Braschi, arriva Keith Haring. Una mostra straordinaria con oltre 140 opere dedicata a un grande artista del Novecento che ha saputo trasformare la linea in linguaggio pubblico, la strada in arte e l'immagine in messaggio universale. Keith Haring a Roma, fino all'11 aprile 2027. Info e biglietti su museodiroma.it. Radio Partner, Dimensione Suono Roma.
3: La bellezza non è solo un dettaglio, è come ti senti. Dal 10 al 18 ottobre il Festival della Bellezza ti aspetta da Maximo Shopping Center, con un ricco programma di appuntamenti dedicati al benessere e alla cura di sé, consulenze personalizzate, trattamenti gratuiti e tante occasioni per concederti un momento speciale. Scopri di più su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentino 865, Roma.
4: Ritmi Kiste, Extended Version.
5: Magari in giro per casa ne trovi qualcuno, ti ricordi le dediche sul diario? Sì, proprio del diario parlo. Bastava il ritornello di una canzone per dire quello che a voce non riuscivi ad esprimere. Stasera riapriamo quelle pagine con i Bliss Team, People Have the Power, del 1990.

0: Extended Version.
1: Lo sapevi che Robert Miles pensò a questo brano anche per chiudere le serate con una melodia che aiutasse a ritrovare la calma prima di tornare a casa? Quel pianoforte poi ha fatto davvero sognare tutto il mondo. E parlo di Children del 1995, ma prima abbiamo i King.

0: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo, con T-Roc e Polo, a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
1: Rhythmic History Extended Version.
2: E questa dimensione sono Roma con le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Rispolveriamo un ricordo, il tuo primo amore. Quando volevi prendergli la mano, ma la tua era così sudata che prima l'asciugavi di nascosto sui jeans e speravi che loro ti salvassero. I Safeway con I'm in Love. Ma adesso ripartiamo subito con

0: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Castelromano Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
1: Rhythmic History, Extended Version.
2: Stasera non c'è nessuno che ti chiama per andare a letto, quindi puoi alzare ancora un po' il volume. Io ti saluto, noi ci sentiamo domani mattina alle 5 qui su Dimensione Sonoro, ma con le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Adesso nell'ultima sequenza